0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Addirittura.
1: Errore di sistema, trattenuta sullo stipendio. Oggi non regalate gli sorrisi, chiedetegli solo la fattura. Amore, per fare fichi fichi con un capricorno, senti bene Pippo e vedi se non è Giuseppe D'Amelia.
0: Sì.
1: Per fare fichi fichi con un capricorno dovete mandare una raccomandata 3 settimane prima con marca da bollo.
0: È proprio
1: se vi
0: lui,
1: concede 10 minuti, fidatevi, starà cronometrando la vostra produttività.
0: Mi sfugge capire chi possa essere interessato a fare fichi fichi con il nostro Peppino, che è il capricorno, e addirittura avere la pazienza di attendere 3 settimane.
2: Sono Renata.
0: Ah, brasiliana, è cliente, non è interessata.
1: Esatto.
0: Certo, perché lui ama, diciamo, con Renata certe cose che altri non...
2: Lui piace essere dominato.
1: Ma proprio perché
0: sì,
1: il
0: Capricorno piace essere dominato.
1: Allora, se il vostro collega odiato, attenzione, è Capricorno, rubategli la sua penna preferita o qualche oggetto preferito. Lo vedrete piangere per la prima volta dal 1998. Quindi guai a sottrargli qualcosa, a rubare qualcosa al Capricorno o a chiedergli qualcosa in prestito.
0: Pedro. Grazie Adriana, i Capricorno sono tenuti subito a farci sapere in tempo reale se si sono ritrovati nell'oroscopetro di oggi. Mi raccomando, 347 490 0042. Avete gradito? Pensate di rientrare nella categoria Capricorno come Adriana vi
1: ha dipinti?
0: Mi raccomando, datevi da fare.
3: Molto commerciale.
1: Molto commerciale.
0: Un po' commerciale.
1: Sì.
0: Gli amici del Capricorno stanno mandando tanti messaggi, Adriana.
1: Intanto sono le 7:53. Andiamo indietro nel tempo con un pezzo meraviglioso della storia, della musica. 1995, Bobby Brown con Two Can Play That Game.
4: Drop it.

0: Adriana, per fare fichi fichi con mia moglie Capricorno devo fare richiesta tramite PEC. Andrea conferma, diciamo, vedi, il tuo oroscopo di oggi. Abbiamo ascoltato Bobby Brown per chiudere l'ora con Two Can Play That Game dal 95, il nostro History Kiss.
1: Sono le 7.57, tra pochissimo aggiorniamo anche l'attualità con Antonio Mercurio.
0: Devo dire che la tappa del Giro d'Italia di oggi ha un titolo quantomeno strano, la Porcari Chiavari.
1: Non si presta
0: si
1: per niente a nessun doppio senso.
0: La Porcari Chiavari, la tappa di oggi.
1: Va bene, via. Sono le 8.01, buongiorno a tutti voi.
0: E un saluto a Eulalio che è ancora prima.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Noi abbiamo al primo posto Maglia Rosa, uno che si chiama Eulalio.
1: Ecco,
0: portoghese,
1: vedi?
0: Ovviamente.
1: State ascoltando Radio Kiss Kiss anche in TV. Radio Kiss Kiss. Ok, e oggi parliamo di vacanze. Abbiamo iniziato proprio alle 7 col rendervi partecipi di questo nuovo studio che è accreditato dagli scienziati, cioè bisognerebbe fare un piccolo blocco di vacanza ogni 2 mesi, cioè ogni 60 giorni i lavoratori indefessi avrebbero bisogno di staccare la spina per non andare
0: sì,
1: in burnout.
0: Ma basterebbe andare a Porcari, a Chiavari e passare, diciamo, 2 giorni.
1: 2 giorni, 24 ore, anche 48.
0: Prima
1: sì,
0: ve ne andate
1: sì.
0: un po' a Porcari e poi andate un po' a Chiavari,
1: per esempio.
0: E quindi così, diciamo, il quadretto è completo.
2: Pippo, ma che ne dici di una chiantella, ecco, io e te?
0: Allora, una chiantella, lo ricordiamo.
1: Che ne
0: per
1: dici?
0: Essere chiari, non è a Chiavari, quella è una chiavarella forse, non lo so, perché la chiantella è la passeggiata nel Chianti, chiamasi chiantella passeggiata nel Chianti. Se qualcuno pensa in malafede che stiamo facendo dei doppi sensi, eccetera, eccetera, è diciamo la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Esatto, perché non ci sono doppi sensi, c'è un unico senso e basta.
0: L'ascoltatrice facciamo sentire
1: quello,
0: l'ascoltatrice gradiva fare una passeggiata con me nel Chianti.
2: Sì. Senti. Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Ecco, il tono lascia ovviamente qualche dubbio.
1: Ma che ne dici? Ma aspettiamo la risposta.
0: Lei
1: sta
0: potrebbe fare
1: sta
0: la tappa del Giro d'Italia di oggi, Porcari Chiavari. Che mi sembra.
1: La vorrebbe fare con te la tappa, Pippo.
0: Va bene.
1: L'accompagni, che dici? Allora, vi abbiamo chiesto pure.
0: Ricordiamo
1: dov'è?
0: Che Adriana, per evitare la tappa di oggi, ha messo i tacchi. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: È verissimo, lo era il mio marito. Ed era così, preciso.
0: Guarda, il Capricorno, vedi, avevamo detto del Capricorno. E attenzione, perché qui stiamo parlando di dove siete e dove vorreste essere. Questo è il momento di oggi. Dove siete in questo momento, cosa state facendo, ma dove invece vorreste essere, visto che il giusto sarebbe prendere le vacanze, secondo certi studi che trova solo Adriana.
1: No, è vero.
0: Una volta ogni 2 mesi. Valentina,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Vale.
4: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Buon mercoledì.
0: Ma benvenuta.
4: Grazie, grazie Pippo, siete stupendi, sia tu che Adriana e tutta la vostra equipe.
0: Grazie.
1: Equipe ancora non ce l'aveva detto nessuno.
0: Siamo una bella equipe.
1: Noi siamo dei chirurghi, lo sai, operiamo alle 7,
0: Pica la t-shirt dietro, c'è scritto Pippo Pelo Show staff. Lui fa parte dello staff.
4: Siete fantastici, ragazzi. Siete dei medici, io dico, a livello psicologico ci date una grossa energia, una grande carica.
0: Grazie mille.
1: Grazie Vale, ne siamo felici. Senti, tornando a te, tu dove sei adesso? In auto?
4: In questo momento sono in auto, ragazzi, tra 10 minuti devo timbrare.
0: Ok, quindi sei nella routine quotidiana di quale città?
4: Esatto.
0: Dove ti trovi?
4: In questo momento mi trovo a Busto Arsizio.
0: Sei nella routine Busto di Busto Arsizio, ma in questo momento vorresti essere dove?
4: Al mare, ragazzi.
1: Vedi?
4: Una località
0: con le natiche nell'acqua.
4: Piaggia, al sole.
0: Aspetta.
1: Senti qua.
4: Mare.
0: Voglio ricordarti che Adriana in Puglia per anni ha lasciato le sue natiche perché le porta nell'acqua.
1: Tra un po' vado a recuperarle.
0: Sì, sì, e le lascia lì galleggianti. Ci sono queste due forme.
4: Lei del resto ha un corpo impeccabile, per cui se lo può permettere.
0: Scusa un attimo, scusa Valentina.
1: Grazie, Vale, non è vero.
0: Valentina, invece di questi complimenti, diciamo così, gratuiti, dobbiamo sentire le natiche di Adriana che galleggiano in quel della Puglia. Senti,
4: fantastica.
0: Veramente fantastica, Adriana, delle natiche
4: stupende.
0: Sì.
1: Valentino, ma quanta autostima stamattina.
0: Sì, con questo culo appoggiato sull'acqua, veramente.
1: Vado a recuperare il culo quest'anno.
4: lo sai cosa? Non c'è cosa più bella di quando appunto delle persone siano non solo belle fisicamente ma anche a livello interno.
0: Senti Valentina, però troppi complimenti, poi troppi complimenti sembrano finti, quindi fermiamoci qua con i complimenti.
4: No, grazie. No, sono sincera, Pippo, e ho molta stima anche di te perché sono una persona fantastica.
0: No, ma va bene così, lo so, l'hai già detto, quindi ci fa molto piacere. Tornando
1: grazie,
0: a te,
1: Vale.
0: Quindi vorresti essere al mare, hai una località che ti piacerebbe, dove ti piacerebbe andare?
4: Ma in realtà, guarda, con tutte le località meravigliose che abbiamo in Italia, io resterei qui in Italia.
0: Italia. Quindi le tue natiche, dove le vedremo galleggiare quest'estate, Valentina? Dove galleggiare?
4: Quest'estate in quel della Toscana, Marina di Castagneto.
0: A Marina di Castagneto, se vedrete due onde molto simili, con un abballamento, saranno le natiche di Valentina. Va bene.
4: In agosto. Okay.
0: Grazie Vale, kiss kiss a te.
4: Prego.
1: Sei molto
4: buona
1: dolce,
4: giornata,
1: e stai sempre con noi, Vale, kiss kiss a te.
4: Siete fantastici.
0: Allora Vale, ciao. Noi in un momento di depressione, quando non ci sentiremo fantastici, ti chiameremo in privato e tu ci riempirai di complimenti, va bene?
1: Sul corpo, sulla mente, su tutto.
0: Grazie, grazie mille, kiss kiss a te. Ciao, baci.
1: Ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Cama, cama, cama, cama, cama, camminio. We come and go, we come and go. Oh, na, na, na.
0: Bella! Vuoi George e Culture Club?
1: Questa è del 1983, una botta di vita, a quest'ora sono le 8.07 e Culture Club con Cama Chameleon su Radio Kiss Kiss.

0: ce ne andiamo, Adriano, adesso al volo in Sicilia, dove ci sono due ascoltatori, Ketty e Fabio. Sentiamo prima Ketty da Catania. Ciao Ketty, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Ketty, com'è Catania oggi? Bella calda?
2: Bella calda, bel sole.
0: Bel sole, tu sei a fare cosa?
2: Io sono imbottigliata nel traffico e sto andando al lavoro.
0: Ok, Adriana ti chiede adesso dove vorresti essere, perché in qualsiasi posto ci verrebbe anche lei.
1: No, ma certo, dove vorresti essere? Non ci sono mai stata. Dove vorresti essere tu? Dove?
2: A New York.
1: Noi, Pippo, io e te non siamo mai stati a New York.
0: Mettiamo New York, oh. Pica, per farla sentire un attimo a New York.
1: Senti, Ketty, ma ci sei già stata?
2: Io ci sono già stata tre volte.
0: Tre volte? E noi non ci siamo stati manco una, pensa te. E quindi per tornarci...
1: Che poi forse questo sarebbe il periodo migliore per visitare New York, no?
2: Esatto.
1: Prima
2: esatto,
1: del grande caldo esatto, e dopo il grande freddo.
2: Infatti, bellissima.
0: Senti, che cosa ti attrae, visto che ci torni sempre di New York? Cos'è che ti piace?
2: Allora, la grandiosità della città.
0: Sì.
2: Il fatto che è una città che non dorme mai.
0: Vai, col sottofondo.
2: E poi ci sono tantissime... Oh, fantastico. E poi ci sono tante etnie, incontri tantissima gente, incontri tantissimi siciliani.
0: Bella.
1: Il fatto che...
0: Mamma, io sogno con Liza Minnelli. Per me New York è questa, ma c'è anche Empire States of Mind di Alicia Keys con Jay-Z, che è bellissima.
2: Meraviglia.
0: In New York, bellissima, stupenda.

0: Dobbiamo deludere perché non sei a New York, ma sei a Catania e sei in mezzo al traffico.
1: Esatto. Ragazzi, per me è stata una grande emozione parlare con voi. Io vi ascolto tutte le mattine, mi sveglio con voi.
0: Grazie, quanto sei bella. Grazie mille.
1: Seguo tutto, ragazzi. E per me è stata una grande compagnia. Grazie per quello che siete.
0: Bene. Baci, baci.
2: Grazie, grazie.
0: Kiss,
2: ciao, Ketty.
0: E da Catania andiamo a Messina, dove c'è Fabio. Buongiorno. Ciao,
2: ciao Fabio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, eccoci. Fabio, quanto mi ritrovo in te. Fabio, tu cosa fai nella vita?
3: Io lavoro in un centro analisi.
0: In un centro analisi, quindi una routine piuttosto impegnativa, no? Tutti i giorni.
2: Sì, sì. Anche noiosa a tratti, vero?
3: No,
0: noiosa perché?
2: Non lo so, perché sei lì.
0: Ha deciso che è noiosa.
3: Fanno tante cose, non è
2: esattamente. Non è noioso?
0: No.
2: Anche, a guardare le analisi tutti i giorni. Non ti annoia?
0: Ha deciso che ti devi annoiare.
2: No, perché è un lavoro. Allora, no, aspetta, Fabio, scusami, intendevo. È un lavoro dove non c'è creatività, è giusto?
0: Ma
2: devi fare quello che devi fare.
0: Ma se tutti ragionassimo così, nessuno farebbe. C'è creatività.
2: Vabbè, ok. È noioso, Fabio, scusa.
0: Allora, la Petro ha deciso che deve essere noioso il tuo lavoro, ma non lo è. Ma sentiamo, Fabio, dove vorresti essere invece?
3: Io vorrei essere a letto.
0: Bravo!
2: Ecco.
3: A dormire.
2: Cioè, lui fa un lavoro noioso e poi vuole andarsene
0: ma
2: a dormire.
0: Ma vuole noioso? Ma chi te l'ha detto che è noioso?
2: Noia e sonno.
0: Ma smettila, per piacere. Allora, tu vorresti dormire, sentiamo, ti regaliamo qualche secondo, Fabio, vedi?
3: Magari.
0: Lo senti come stai
2: ronfando? Segno zodiacale, Ghiro.
3: Esatto, sono proprio io.
0: Fabio, allora, intanto noi ti ricordiamo che anche oggi ti tocca il laboratorio di analisi, ti tocca il tuo lavoro, che fai molto volentieri, che però ogni tanto vorresti essere a riposare un po' di più, perché tutti quelli che si svegliano molto presto al mattino hanno questa esigenza, chi più chi meno, però non la mettono tra i primi posti, tra le cose che vorrebbero fare, ma magari ci mettono...
2: In vacanza ci vai ogni tanto, Fabio?
3: Sì, ogni tanto sì, è sempre difficile svegliarsi, però...
2: Quando non dormi.
3: Esatto.
0: Fabio, grazie mille.
3: Grazie a voi, chi schizza a tutti.
0: Un abbraccio,
2: svegliate Fabio.
0: Sta dormendo ancora, ma lo capisco benissimo, per carità.
4: Ragazzi, Anna da Napoli. No,
2: Anna.
4: Per me addirittura si dovrebbe fare un weekend al mese, come minimo.
0: Vedi.
4: E poi magari ogni 2-3 mesi un viaggione, 4-5 giorni.
0: 4-5 giorni, noi vi stiamo chiedendo dove siete e dove vorreste
2: essere.
0: Perché
2: sì.
0: Le statistiche pare che dicano che per stare bene bisognerebbe fare delle vacanze una volta ogni 2 mesi, ogni 60 giorni una piccola vacanza. Sentiamo le sorelle di Torino.
2: Su New York si esprimono.
5: Ciao Pippo, ciao
2: immagino.
5: Adriana, sono a casa e sto
0: ciao
5: per avviarmi in stazione, ma vorrei essere insieme ai miei due cugini che quest'oggi partono per New York.
2: Ah, i cugini.
5: Per fortuna settimana prossima abbiamo qualche giorno di stacco e si fa un breve viaggetto.
0: Ecco, le sorelle
2: di Torino. Adesso si chiamano cugini? Li chiamano cugini?
0: Le sorelle di Torino sono sempre, ogni 2 settimane, una settimana la passano all'estero, evidentemente hanno delle possibilità importanti.
2: Delle possibilità dei cugini.
0: Tu fatti i fatti tuoi, andiamo avanti.

Chissà te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Chissà te, che con lei ridi tantissimo e quando la guardi pensi: ho trovato il vero amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: con Keisha, la canzone si intitola Can't Wait, che è un successone del momento, diciamo, che
1: sì, che riprende un po' gli anni 80 e anche un suono più contemporaneo. Can't Wait è proprio il titolo originale, sì, dei New Shoes del 1983.
0: Che fai fatica a stare 86. Che fai fatica a stare fermo quando l'ascolti. Adriana, tu dovresti stare ferma un po' di più, gentilmente, grazie. A me questo movimento che fai continuamente,
1: e Pippo, devo stare ferma qui in piedi come una statua.
0: Sì, sì, sì, sì, no, oh, come una babbasona. Salutiamo Michela da Benevento, buongiorno.
1: Ciao Michela.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, bene, Michela, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, oggi sono in trasferta a Nola.
0: Sei in trasferta a Nola?
1: Da Benevento a Nola, che comunque è un discreto viaggetto, è vero?
2: Sì, un'ora di autostrada.
1: Un'ora.
0: Vabbè, lo facciamo anche noi ogni giorno, se alla fine si può fare, no?
2: Sì, sì, sì, ma io comunque lavoro a 45 minuti perché la mia sedia è ad Avellino, quindi io vivo in macchina praticamente.
0: Sei abituata, diciamo.
1: Che lavoro fai?
2: Io lavoro in un negozio di animali.
0: In un negozio di animali. Io non lavoro in una radio di animali. Un saluto a Pica, a Giuseppe, a Peppino. Ognuno lavora
1: noi
0: in un
1: potremmo farti concorrenza,
0: grazie,
1: lo sai.
0: Prego, ci mancherebbe. Esattamente.
2: Vabbè. Allora vengo a lavorare per voi, magari.
0: Senti, quindi oggi invece di stare con pesci rossi, giusto?
2: Sì.
0: Che ci sono? Cagnolini?
2: Sì, va, gattini. Cagnolini, gattini, c'è più? Speriamo. Ultimamente chiamano sempre per chiedere se vendiamo le papere.
1: Virali
2: su TikTok e ricevo tipo 30 chiamate al giorno.
0: No, veramente. Guarda, noi qui, dai il mio numero. Sì, sì. Dai il mio numero, io ne ho due qui.
2: Ah, ok.
0: Le papere servono? Ne ho due?
2: Sì, sì.
1: Io ne ho sei.
0: Tu hai sei papere?
1: Eh sì.
0: Io ne ho due.
1: Io allevo le papere, lo sai, Michela?
2: No, non lo sapevo. Questo mi
1: sono
2: allora
1: sono
2: il tuo numero,
1: sì.
2: Adriano.
0: Ok,
2: perfetto.
0: Allora un saluto a tutte le papere che sono presenti in studio qui a Radio Kiss Kiss. Grazie per essere con noi. Buona giornata. Si chiama la papera Adriana, sì, e la papera Anna Chiara.
1: Ma guarda, per me è un onore essere assimilata a quell'animale lì, perché è molto intelligente. Sì, Pica,
0: ecco,
1: sì. Michela, è molto intelligente la papera, sappilo.
0: E tu invece di stare con le papere?
2: Sono bellissime.
1: Bellissime,
0: ecco,
1: sì.
0: Dove vorresti essere adesso?
2: Allora, io vorrei essere a New York, perché in
1: anche
2: realtà grazie alla mia azienda ho vinto un viaggio.
1: Oh.
2: C'è stato un concorso interno aziendale, quindi io e le mie colleghe abbiamo vinto un viaggio o a New York o in Kenya.
0: Ma dove preferisci andare, New York o Kenya?
2: Sì, sì, io vorrei andare a New York.
0: Tu hai scelto New York, è il tuo sogno.
2: Sì.
1: Quindi l'azienda vi ha messo a scelta, cioè potete scegliere una delle due mete?
2: Sì, sì, esatto.
1: Però
2: esatto,
1: dovete essere d'accordo tutte? Quante siete?
2: No, in realtà andiamo in autonomia.
1: Ah, in autonomia? Oh,
0: allora,
1: figo.
0: Michela, mi raccomando, sì, sì, scarica l'app di Radio Kiss Kiss. È gratuita.
2: Così vi sento anche a New York.
0: Sì, certo, così ci porti ovunque, perché noi non possiamo permetterci di perdere nemmeno un ascoltatore per una settimana. Ci andrai per una settimana?
2: Sì, sì, una settimana.
0: Okay.
2: Se
0: quindi
2: tutto
0: abbiamo
2: va come
0: bisogno di voi sempre, quindi scarica l'app e portatela a New York, va bene?
2: Ma non temere, ho già comprato anche le cuffiette per ascoltarvi.
0: Okay. Che ore saranno a New York quando noi saremo in onda alle 7 del mattino? Mi dite l'orario. Cioè ora a New York che ora è, gentilmente?
2: Non lo so.
3: Sono le 2:28 di notte.
0: Allora sono le 2:28 di notte. Tu farai le orine e ci ascolterai.
2: Va
0: bene?
2: Benissimo, okay, perfetto.
1: Sì, grande Michela, grazie mille. Goditi questo viaggio e kiss kiss a te.
2: Ciao ragazzi, kiss kiss a tutti, un bacio.
0: Un bacio
1: baci,
0: grande,
1: baci,
0: grande,
1: ciao, ciao.
0: Grazie mille. Lei già sogna di essere lì, eh.
3: Scusami Pippo, c'è Anna Chiara una cosa da dire.
0: Ah, sentiamo. Ok, grazie. Okay.
1: E Adriana deve pure rispondere.
0: Vengo subito, c'è anche Adriana che risponde.
1: Noi due ci capiamo, Anna Chiara.
0: Okay,
1: vedi?
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
4: Buona giornata intanto. Niente, io sono in macchina che sto andando al lavoro, devo andare a prendere una mia collaboratrice e poi ci avviamo verso Termini Imerese. E niente, stamattina io vorrei tanto essere in un'isola sperduta.
0: Ok. Vorresti
1: sperduta,
0: essere
1: no, ma l'isola sperduta comunque è noiosa. Ma
0: no,
1: che
0: ma
1: fai
0: poi,
1: lì?
0: Ma verrebbe un'ansia.
1: Anche io sono.
0: Se non ti
1: questa
0: senti bene sull'isola sperduta,
1: che fai? A dove vai?
0: I pensieri di quelli che sono paranoici, no? Non mi sento bene, sono nell'isola sperduta.
1: Sono i pensieri anche un po' logici, non
0: anche,
1: solo paranoici.
0: Logici, però quelli paranoici poi si sentono male. Vanno lì,
1: sì,
0: e
1: sì, finisce
5: Pippo,
1: per sé.
5: Buongiorno,
1: sì.
5: Adriana.
1: Buongiorno.
5: Ciao a tutti da Ciro, provincia di Caserta.
0: Ciao, Ciro.
5: Io sarei sempre in vacanza. E sarei sempre al mare.
0: saresti sempre, sempre al mare.
1: Che poi anche questa non è una cosa scontata, perché non è vero che tutti starebbero sempre
0: io
1: in vacanza.
0: Mare, il mare 20 giorni poi basta.
1: Il mare sì.
0: Sarà che lo vedo tutto l'anno, ce l'ho di fronte a casa, però insomma il mare a un certo punto per me basta. Arrivo ogni estate che dico ok, questo è l'ultimo bagno.
1: Tipo vai in sbattimento.
0: In sbattimento sul mare.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
6: Sono Rita e piccolo Leo, che sarebbe mio amico a quattro zambe. Siamo a Scauri.
1: Zambe.
6: E in questo momento noi vorremmo essere alle Canarie e a divertirci e a prendere il sole. Buongiorno.
1: Bene. Ciao, buongiorno.
0: Bene, grazie, salutiamo tutte le persone che ci ascoltano a quattro zambe.
7: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana. Beh, da persona che è eternamente immersa nel caos, nel traffico, nei rumori, vorrei scapparmene nella mia bella casa di montagna, stare nel silenzio, un paesino con quattro anime che ti salutano e ti sorridono, essere baciato dal sole e cullato dal fruscio dell'immensa e rigogliosa natura che c'è.
1: Ma questa è una poesia, cioè una poesia.
0: Immensa e rigogliosa natura che c'è. Grazie
1: bravo, bravo.
0: A Giovanni Pascoli per essere stato con noi.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Domenico da Castellaneta. Io mi trovo in questo momento in auto, sto rientrando a casa dopo il turno di notte. Sono una guardia giurata, vorrei essere al mare.
0: Al mare, pure lui al mare. Tutti
1: al mare, però ci dovevate
0: mare.
1: Dire pure la località. Ma esatta.
0: Allora, ieri sera io ho preso lo scooter, mi è venuto il raffreddore.
1: Beh,
0: cioè,
1: ieri sera faceva ancora freddo.
0: 12-11 gradi a Salerno, faceva un freddo cane, ha piovuto, diluvio,
1: sì,
0: e poi dopo
1: sì,
0: freddo,
1: sì.
0: Cane. Come vi viene sta voglia di andare al mare con sto freddo?
1: Tipo, aspetta domani e vedrai.
0: Io ho capito, ma non
1: da
0: fa
1: domani,
0: quel
1: boom,
0: caldo
1: boom,
0: da stare al mare. Ma questi hanno proprio i pruriti vaginali.
1: Un attimo, comunicazione di servizio a Pica, ad Anna Chiara e ad Amelia. Preparatevi, da domani in poi al lamento. Lui si lamenterà tutti i giorni.
0: Adriana,
1: fa caldo.
0: Nel caldo mi lamenterò. Però mo che fa freddo al mare non ho voglia di andarci. Adriana, vaginali, pruriti a posto tu? Per oggi siamo a posto?
1: Siamo a posto.

Lego. Lego. Lego.

0: questa canzone con le immagini che l'accompagnano ci raccontano il dorato mondo della moda, dorato per modo di dire, con alle spalle diciamo il film Il Diavolo Veste Prada. Adriana, lo ricordiamo, non dice quando va in vacanza dove va. Perché se no dice
1: Pippo,
0: sempre...
1: lo sai che ultimamente sì, mi è venuto in mente di fare questa cosa?
0: Non lo dice perché dice se no mi prendono a occhi.
1: A occhio.
0: Esattamente.
1: A occhi.
0: Mi prendono a occhi. Ma pigliano a occhio. Dice così, esattamente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Lei non racconta, voi lo raccontate? Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Quando vai in vacanza tu lo racconti dove vai agli amici, ai parenti, oppure lo dici dopo quando torni? Lo
2: metti quando su... vado, se dovessi andare comunque sì, dato che sono occasioni speciali sì, devo fare pubblicità.
0: Ah, deve fare
1: lo
0: pubblicità.
1: Dici senza problemi.
0: Sì, sì, sì, senza problemi.
2: Sì, sì.
0: Ecco,
2: senza
0: allora
2: problemi.
0: Luca, tu oggi che stai facendo? Cosa stai facendo in questo momento?
2: Io sono in giro col furgone, consegno frutta e verdura.
0: Consegni frutta e verdura.
1: E dove vorresti essere invece di stare nel tuo furgone a consegnare frutta e verdura?
2: Io ragazzi mi accontento di poco, vorrei essere a casa in mezzo ai miei animali, con la mia famiglia.
0: Quali sono i tuoi animali? Che animali hai?
2: Io allevo galline di varie razze ed emu. Sapete cosa sono gli emu?
0: No.
2: Sono gli struzzi australiani.
1: Gli struzzi,
0: gli struzzi
1: okay.
0: australiani. Ma quindi hai tanto spazio a casa per allevare lo struzzo?
2: Sì, sì, ho spazio. Li faccio nascere io, l'incubatrice. Sono proprio appassionato. Sì,
0: ne ho uno di fronte a me. Struzzo, stru? Stru? Vieni qua. Struzzo, stru?
3: Sì,
0: oh,
3: sì.
0: Stru, vieni qua.
3: Che vuole?
0: Non si muove. Non riesco ad allevarlo, Luca.
2: Sono difficili da allevare quelli che c'è lì te.
1: Senti. Ma, scusami, ma lo struzzo è molto alto però.
2: Allora, questi qua australiani arrivano 1,90 m però.
1: Anche 2 metri.
2: Questi qua australiani no, gli struzzi africani sì.
1: Ok, quelli, ok, ok.
2: Emu qua no. Ma comunque sono abbastanza docili, non sono come gli struzzi africani.
0: Quindi ti piacciono, vedi l'ora la sera di smettere di lavorare per arrivare a casa e startene con i tuoi animali, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Perché così evadi proprio, sei in un altro mondo quando torni a casa.
2: Sì, poi gli ho messo le telecamere appunto per quando non sono lì con loro, li guardo dalla telecamera.
0: Ogni tanto te li guardi, beh sì, è chiaro.
1: Ma quanti struzzi hai?
2: No, ne ho 4. Ne ho 4 per adesso.
0: Nella vita lui ha 4 struzzi, io ne ho qualcuno in più. Devo dire la verità.
1: Oppure di galline, eh?
2: Per quello non ti invidio.
0: Quanti ne ha?
2: Non ti invidio.
0: Va bene, Luca, comunque molto bello quello che ci racconti.
1: Grazie.
0: Diciamo una semplice voglia di stare in famiglia e con i tuoi animali meravigliosi e amatissimi. Grazie mille, Luca da Motta Visconti,
2: ciao,
0: provincia
2: ragazzi
0: di Milano. Kiss a te.
1: Salutaci galline e struzzi.
0: Ciao, kiss a te. Allora,
1: ciao.
0: Voi lo dite quando andate in vacanza, pubblicate sui social. Io ho molti amici anche famosi che pubblicano dopo, quando
1: pubblicano
0: tornano.
1: Pubblicano dopo, aspetta un attimo perché voglio scomodare di nuovo gli scienziati, Pippo.
0: Cosa dico?
1: Allora, hanno studiato per noi e hanno osservato che la metà degli italiani, quindi parliamo di quasi il 50%, evita di pubblicare foto in tempo reale sui social durante le vacanze per non far sapere ai malintenzionati che la casa è vuota, quindi anche per motivi di sicurezza, mentre per scaramanzia invece non lo dice né ad amici né a parenti stretti.
0: Quanta gente? La metà degli italiani?
1: La metà degli italiani.
0: Vediamo se è vero. 347 490 0042 per WhatsApp. Voi lo dite quando andate in vacanza, pubblicate regolarmente le foto sulla spiaggia. Dite la verità, siate
1: Pippo,
0: sinceri.
1: Se dopo 24 ore, cioè 24 ore è il record massimo, cioè se dopo 5 minuti non ha fatto già il carosello con le foto,
0: ecco, allora
1: potrebbe morire.
4: Vorrei sono 2 minuti.
0: Vorrei
1: sono
0: pregare
1: grazie,
0: gli
1: Pippa,
0: italiani
1: grazie
0: di non rompermi le palle ad agosto, quando Adriana va in vacanza e sparisce e
1: io
0: la gente
1: sparisco
0: mi scrive: Pippo, ma cosa è successo ad Adriana? Non pubblica più niente da 15 giorni. Non ve lo vuole far sapere dove sta, va bene? E non lo chiedete a me perché non ve lo dico più.
1: È Digital Detox.
5: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: La posizione è il segno della bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
2: Partiamo come sempre dalla data, oggi sì. 21 di maggio. Cosa ricordiamo e cosa si celebra?
0: Iniziamo dai santi del giorno: San Vittorio di Cesarea, San Costantino il Grande e San Cristoforo.
2: Ah, molto bene.
0: Belli, mi piacciono tutti e tre i nomi. Sì, comunque, sì, passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, istituita dall'ONU. Un invito a valorizzare culture, tradizioni e differenze come ricchezza comune.
2: Bene, poi.
0: In questo giorno del 1904 a Parigi viene fondata la FIFA.
2: La FIFA, quella dei mondiali, certo. Capito? No, guarda, non ne parliamo noi, perché tra poco partono i mondiali e l'Italia.
0: Elimino questa cosa, ok. Vai. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la traversata atlantica in aereo. Atterra a Parigi dopo il primo volo in solitaria senza scalo da New York all'Europa. Un'impresa che cambiò la storia dell'aviazione.
2: Come no, ci hanno fatto i film su questa impresa. Poi vai.
0: Passiamo ai nati del giorno. Compie oggi 41 anni il cantante Marco Carta, vincitore di Sanremo 2009.
2: Quello di tu sarai la forza, sì. E lui, se ricordo bene. Lalletti, ma che stai combinando?
0: Auguri ad Angelo Pintus, l'attore comico imitatore italiano, festeggia i suoi 51 anni.
2: Va bene, bene, grande Pintus.
0: Poi, buon compleanno a Lino Guanciale, l'attore italiano compie oggi 47 anni.
2: Va bene, ce la fai stamattina.
0: Concludiamo con la storia della musica. Nel maggio del 1983, Flashdance, What a Feeling.
2: Che pronuncia, bella.
0: Ho detto bene?
2: Sì.
0: Conquista le classifiche, il brano di Irene Cara diventa una hit mondiale grazie al film Flashdance.
2: L'hai detto bene, Irene Cara, brava.
0: Hai visto, sì.
2: Senti. La Leti sta saltando perché c'è un insetto e lei ha la fobia degli insetti. È una mosca, tranquilla.

0: Kera, Crystal De Sica, direbbe Irene Gara, matematico.
1: Irene Kera,
0: molto brava, sei poliglotta d'altronde, sei con Max Poli qui e sei poliglotta.
1: Certo.
0: Quindi
1: sei un poliglotto tu.
0: Sì, posso parlare diverse lingue, cosa credi? Allora, buongiorno mattinieri, grazie alla Leti per...
1: Ma grazie a te Max.
0: Dai, che dopo vai a caccia di questo elicottero, dicevo grazie per l'agenda, tra poco, seconda ora dove vi chiamiamo all'appello per questo vocale al nostro numero.
1: 347-490-0042.
0: Ancora storia della musica, 1996, Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci arrivano tantissime segnalazioni, scossa di terremoto a Napoli, anche piuttosto lunga e violenta, proprio pochi minuti fa. Cercheremo di aggiornarvi. Sì. Tra poco stiamo aspettando i dati dell'INGV e soprattutto di sapere se ci sono stati danni a persone o cose. Se avete segnalazioni da farci, vi aspettiamo con un messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripetiamo, forte scossa di terremoto poco fa a Napoli e anche intensa e lunga. Se avete aggiornamenti, tra poco veniamo noi agli aggiornamenti. Se avete segnalazioni, fate pure, vi aspettiamo. Intanto ripartiamo dalla musica più bella e poi torniamo su tutta l'attualità. Adesso Samurai J.

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, tantissime segnalazioni ci stanno arrivando per una forte scossa di terremoto avvertita poco fa, sì. Un quarto d'ora fa, alle 5:50 in
1: all'incirca,
0: tutta...
1: sì.
0: La città di Napoli e provincia, si cerca di capire, si è in attesa, siamo in attesa dei dati dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per dare ulteriori dettagli sull'intensità. Molti ascoltatori ci stanno segnalando che è stata bella lunga, intensa, addirittura c'è chi ricorda la scossa del 1980 che fu micidiale e causò diverse vittime, diversi crolli. Qualcuno parla di quell'intensità. Comunque grazie per le segnalazioni che ci state inviando, speriamo non sia nulla di, non sia accaduto nulla di serio, danni a cose o persone per ora non vengono segnalati, siamo in attesa però che arrivino ulteriori dettagli. Se avete segnalazioni, vi ricordiamo, le raccogliamo volentieri con un vocale o un messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: e tra poco vi aggiorniamo ancora. Ci sono altre notizie, noi apriamo sempre con l'attualità e a quest'ora diamo un'occhiata a quello che scrivono le agenzie. Tantissimo si scrive della vicenda flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi all'agonia scatenano la reazione dell'Italia. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la presidente del consiglio e il ministro degli esteri italiani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Come l'Italia, anche altri paesi europei come Francia e Spagna, protesta l'Unione Europea, anche gli Stati Uniti. Poi intanto sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran sembra si vada verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti e si spera che nelle prossime ore si possa trovare un accordo. Ancora notizie riguardo invece i nostri connazionali recuperati alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimantà. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacale e Muriel Ordenino, dopo quelli della professoressa Montefalcone e Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti. Intanto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma. C'è lo sport, il calcio, la Aston Villa ha vinto l'Europa League al Besiktas Park di Istanbul. Gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo, il club inglese conquista così la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA dell'82. Per l'allenatore Unai Emery si tratta di un vero e proprio record, quinta Europa League dopo le tre conquistate col Siviglia e quella col Villarreal nel 2020-21. Queste le notizie principali, e tra poco però torniamo a darvi aggiornamenti sulla forte scossa di terremoto avvertita alle 5:50 a Napoli, di intensità ancora da appunto è arrivato l'aggiornamento dall'INGV, la Leti, lo vedi?
2: No, non è ancora stato aggiornato.
0: Niente ancora, allora vedremo aggiornamenti, e soprattutto ripeto, se avete segnalazioni per danni a persone o cose le ascoltiamo oppure le leggiamo con un messaggio di testo, se potete vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco sentiamo proprio la vostra raffica di saluti. Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss insieme fino alle 7.

Dido, per i più precisi Dido. Don't Believe in Love, dal 2008 alle mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno da tutta Italia, tocca a voi, scatta il momento della raffichetta.

0: Mattinieri, cosa fate? Dove andate? Chi siete? Rispondete all'appello. Quale categoria di mattinieri va salutata? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vedo molto concentrata stamattina, la Leti, molto bene.
1: Sì.
0: Allora, pronti a sentirvi? Qual è il vostro primo pensiero del giorno? Condividetelo con noi.
2: Io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Sempre polemici ci sono, non c'è nulla da fare. Allora, intanto, grazie alle tante segnalazioni che ci stanno arrivando per la forte scossa di terremoto avvertita poco fa a Napoli. Sembra dalle prime verifiche, dai primi dati che ci arrivano, 3.9 epicentro quarto in provincia di Napoli, anche se siamo in attesa di conferma dall'INGV.
1: Sì, perché non è stato aggiornato.
0: Insomma, dalle varie indicazioni che danno le applicazioni. Buongiorno Carlo da Milano, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Carlo da Milano,
1: ciao.
3: Direzione lavoro metalmeccanico d'Italia.
0: Dai, forza, forza, ce la puoi fare.
3: Animo
0: ragazzi, saluto chi ci dà il commento su perché le donne vivono di più secondo una ricerca.
4: Max la Levi, buongiorno. Lucio da Pesco Sannita, autista. Le donne vivono di più perché non hanno la moglie.
0: Non è vero, molte donne hanno la moglie. Cioè, vorrei dirtelo.
1: È vero,
0: come no? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, la Leti è sempre più bella.
1: Grazie.
5: Buona giornata da Taranto.
0: Ciao, pronto Maura?
6: Animo, Maura da Modena.
1: Ciao
6: sono
1: Maura.
6: Sono 3 giorni che non vi sento.
0: Ah, come mai?
6: Ma non mi siete mancati, ma solo perché sono stata a Palma di Maiorca con
0: vacanza,
6: mio figlio.
0: Ti credo, hai fatto bene.
6: Siamo fatti una mini vacanza, posti stupendi, bellissimi.
0: Dai.
6: Sono rientrata, sono già al lavoro.
1: Sì.
6: E auguro a tutti di poter fare una vacanza con il proprio figlio singolarmente. Mamma e figlio, bellissima.
0: Bisogna chiedere anche a lui però, voglio la prova del 9. Vorrei sentire
1: dai.
0: Anche tuo figlio. Pronto?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Pasquale da Manfredonia e Raffaele, direzione Termoli per lavorare. E un saluto al nostro barista Pasquale del Blue Bar.
0: Grande barista con 2 R, lo conosco.
7: Buongiorno,
0: tutti. Ciao Pasquale, buongiorno.
8: Ciao Max,
1: ciao.
8: Sono Marino da Bergamo.
0: Da
8: buona giornata.
0: Dai, pronto Angelo, buongiorno.
9: Mattinieri, buongiorno. Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
9: Dai, su che oggi è giovedì, è quasi finita la settimana.
0: Dai,
9: un saluto a Peppino del tabacchino.
1: Ciao Peppino.
9: Un bacio, kiss a tutti.
0: Dopo quello del bar, il tabacchino ci sta, ha ragione. Pronto.
10: Buongiorno Mattinieri. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Sono Gianni dalla provincia di Napoli.
0: Come va?
10: Zona Vesuviana in direzione aeroporto per la solita manutenzione aeromobili, anche se reduce da una giornata piena di impegni ieri dalle 16.30 fino alle 23.30 impegnato con mia moglie per la sua
11: buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
11: Natale da Scalea, sto andando a zurfarare la vigna.
0: Dai, buongiorno.
12: Buongiorno Mattinieri, Antonio da Cava dei Reni. Stamattina partiamo con l'Agro e finiamo col Vado di Diano.
0: Vai.
12: Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Vai.
1: Buona giornata.
13: Buongiorno Max Laletti.
0: Oh,
13: Pasquale, ritorno dal lavoro.
1: Ciao Pasquale.
13: Finito il turno di notte, vado a nanna al mio paese, Locorotondo.
0: Dai, buongiorno Ivan.
14: Buongiorno a tutti, ma salve. Con un po' di sole, anche se comunque c'è stata la scorsa di terremoto. Mi hanno avvertito oggi, amici, non ho sentito, spero sia tutto ok.
0: Buongiorno
15: Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
15: Animo!
0: Ciao Filippo, pronto?
16: Buongiorno ragazzi, Leo da Bari, giornata fantastica, bellissima. Le donne perché vivono di più?
1: Perché
16: hanno più culo di noi.
0: Sono fortunate. Buongiorno.
16: Animo.
0: Pronto?
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Francesco da San Mango.
1: Ciao,
17: oggi
1: Francesco.
17: Trasporto ombrelloni io insieme a Tommaso. Animo.
1: Animo.
0: Gli ombrelloni ragazzi, si apre la stagione. Vedi, buongiorno.
18: Buongiorno Kiss Kiss. Sono Giovanni.
0: Siamo
18: a Guidonia per le prove del 2 giugno.
0: Oh.
18: Ciao.
1: Ciao.
0: Capito, finita così.

0: con il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco lasciamo anche un argomento con rinnovato entusiasmo, ragazzi. Oh, il compleanno della nostra amica Rita, dopo la salutiamo.
2: Auguri, dai. Rita.

0: Hai comprato 2 libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Chissà te, che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss Kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Animo.
1: Più che mai questa mattina sì. Salutiamo tutti gli amici di Napoli che hanno tremato poco fa per sì. La forte scossa di terremoto. Allora abbiamo i dati finalmente che ci sono arrivati dall'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sul sisma avvertito poco fa.
2: 4.4, zona Campi Flegrei, con una profondità di 3 km, quindi si è sentita veramente tanto.
1: Veramente tanto, è stata anche
2: tanto,
1: lunga. Sarete segnalazioni.
2: Infatti speriamo non ci siano danni o altro.
1: A persone o cose, quindi sì. Qualunque cosa segnalate, siamo a disposizione di radio Kiss Kiss, messaggi al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Intanto ieri torniamo a fare un po' quello che ci riguarda, informazione, quindi anche questa informazione, chiaramente vi aggiorniamo in tempo reale se dovessero esserci novità, e grazie anche per le tante segnalazioni che ci state inviando. Ripetiamo, terremoto 4.4 avvertito alle 5.51 poco fa, quindi sì. Parliamo di mezz'ora fa, a Napoli, zona Campi Flegrei, che ha riguardato tutta la zona di Napoli e ovviamente la provincia. La scossa è stata piuttosto forte, 4.4, ripetiamo, poi 3 soli chilometri di profondità, fa capire insomma che continua quello che una volta era solo bradisismo, cioè la terra che si sollevava nei Campi Flegrei. Adesso insomma ci sono scosse piuttosto importanti, sì. Anche a profondità ridotta. Vi aggiorneremo ancora, intanto parliamo d'altro e vi coinvolgiamo su un tema. Stavo leggendo ieri sera, ho letto sul Corriere della Sera l'intervista a Michelle Hutzinker,
2: sì.
1: Che non solo oggi è una nonna, mamma, imprenditrice, sì. Ha spiegato che lei cambia allenamento ogni 3 mesi perché dice che il corpo è furbo e si abitua facilmente. Cioè, capito? Dice, io faccio 3 mesi un tipo di allenamento, poi il corpo capisce e dice, sì. No, non mi freghi, e lei cambia allenamento, capito? In modo da tenersi sempre in forma. E poi però fa una cosa sempre uguale, la beauty routine. Tu ce l'hai la beauty routine, la Leti?
2: Sì, ce l'ho la beauty routine. Sì, sì.
1: Vitamina, collagene, antiossidanti.
2: Tutto, sì.
1: Lei cambia pure un po' tutto questo in base a come si sente. Dice, sui 50 anni leggevo non ha nessuna paura perché oggi 50 sono i nuovi 30, capito?
2: Ma è vero.
1: Allora, oggi si invecchia davvero più tardi. La domanda che vi facciamo stamattina, insomma, ero colpito. Allora, a che età avete iniziato a sentirvi, diciamo, io stavo facendo anche un po' di un passo indietro. Sono sentito adulto quando? Ecco, quando ti arrivano delle responsabilità, quando ti arrivano dei figli, che ne so, che età vi sentite? Anche questa domanda mi piace. Cioè, ho 50 anni ma me ne sento 30 di testa, poi il fisico non mi asseconda.
2: Quello è un altro discorso.
1: Però leggevo incuriosito questa intervista alla Hutzinker, che si tiene effettivamente in forma, 50 anni è perfetta lei. E allora, l'età che avete, l'età che vi sentite, dai, giochiamo su sta cosa e proviamo a ragionarci. Se avete anche voi una routine che vi fa stare bene, dai, ne parliamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Dai che andiamo giù di rock stamattina, dai! Mirror's time is running out! I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 qui su Radio Kiss Kiss. L'età che ci sentiamo, l'età che abbiamo, l'età biologica, l'età fisica, l'età mentale, sono tutte diverse.
1: Sì.
0: Leggevamo incuriositi un'intervista di Michelle Hunziker sul Corriere della Sera e niente, lei dice che è importante anche cambiare le beauty routine, non sempre le stesse. Stavo leggendo un'altra cosa molto interessante, il tipo di allenamento lo cambia ogni 3 mesi, perché dice il corpo è furbo, capisce, si abitua facilmente.
1: È vero, però si abitua.
0: Allora abbiamo chiesto un sacco di cose, devo dire, no, una domanda in realtà è una sola, insomma, che età vi sentite? Cioè, avete un'età che è diversa in base alla testa, al fisico? Di solito sì, giochiamoci un po', proviamo a riderci. Ho 52 anni, iniziato a giocare a padel, il problema è che il giorno dopo mi alzo dal letto facendo i rumori della moca.
1: Beh, è normale.
0: Dice, Davide, ciao Davide da Venezia.
1: Io ho dovuto mettere un tutore per la spalla perché mi sa che c'ho un po' d'artrosi, però vabbè. Senti, allora, ho 52 anni e me ne sento 40, non per l'aspetto, ma per la voglia di fare e la curiosità per la vita. Lei è Stefania.
0: Senti qua, senti, aspetta. Buongiorno.
2: Kiss Kiss, ho 52 anni e me ne sento 80.
0: Perché?
2: Fisicamente. Bene. Mentalmente 15.
1: Ah, ok. Bene.
2: Animo.
0: È la testa che ci frega o il fisico, secondo voi? Vabbè, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Gianluca da Salerno.
1: Ciao.
3: 42 anni, di testa me ne sento forse 20. Fisicamente 84.
0: Vedi, bisogna fare distinzioni.
4: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
4: Sono Alfonso da Pagani.
0: Ciao Alfonso.
4: Volevo rispondere al vostro quesito.
0: Vai.
4: Io ho 45 anni.
1: Sì.
4: Voi sapete tutti che c'è un'età biologica, un'età fisica e un'età mentale.
0: Certo.
4: L'età biologica l'ho appena detto ed è 45 anni. Quella biologica è più o meno intorno ai 25-26 anni, perché fisicamente mi mantengo non al top ma di più.
0: Ah, bene, bene.
4: Anche come viso, anche come tutto. Ma la meta mentale si aggira intorno ai 75-80 anni.
0: È già stanco, capito, di testa. Franco!
5: Buongiorno, kiss kiss a tutti. Allora, premetto, io ho 34 anni.
1: Sì.
5: Quando sto bene me ne sento 26, ma appena mi ammalo me ne sento 40. Però posso dire che non mi sento l'età che ho.
1: Questo è l'importante, però non sentirla.
6: Buongiorno Max,
1: ciao.
6: Buongiorno Leti, Emanuele e di Tropea. Io praticamente ne ho 61, ma me ne sento 35-40. E a livello sessuale, diciamo, mi sento anche, diciamo, che sono migliorato tantissimo.
0: Hai capito? È migliorato la Leti. Ti interessa sta cosa?
1: Sì.
0: Molto. Vabbè, sentite lui, vai.
7: Sì, ma non ditelo quello dell'Ips, però, che si invecchia più tardi, per l'amor del cielo.
0: Già la pensione è stata procrastinata, non lo diciamo troppo alto, insomma. Vabbè, ci giochiamo, dai, l'età mentale, l'età fisica, l'età biologica, quali sono le differenze? Raccontatele a Kiss Kiss, tra poco vi sentiamo nei mattinieri. C'è la nuova di Irama, si intitola Cabana.

0: Cavana, la canzone di Rama, fa anche rima. Buongiorno da mattinieri, Max
1: e la Leti.
0: Ogni giorno ricordate su Radio Kiskis dalle 5 alle 7. Grazie ai tanti amici che ci stanno segnalando, per fortuna tutto bene, per la forte scossa di terremoto avvertita poco fa a Napoli, magnitudo 4.4. Zona Campi Flegrei, zona rossa da tempo, lo sappiamo. Si era un po' fermato negli ultimi giorni tra di sismo, tutto ciò che riguardava i terremoti, ma adesso è diventato, cioè è tornata questa scossa importante, molto forte, 4.4, scrive l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Allora, intanto stiamo parlando dell'età fisica, l'età che ci sentiamo. Se avete segnalazioni a proposito per su cose o persone, siamo sempre a disposizione. Noi di Kiskis, quindi vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto continuiamo a sentirvi sul fatto che insomma ci sentiamo sempre all'età diversa da quella che abbiamo, qualcuno dice: come faccio a sentirmi? Vi faccio sentire Marita, che si pone un dubbio. Marita, buongiorno.
2: Buongiorno, ma mi fa ridere il coso di sentirsi anni in meno, perché anch'io mi sento anni in meno, se così mi chiedono. Però non sappiamo l'età dei 70, cioè di, io adesso quest'anno ho 57 anni, non ho mai saputo quanto, come si sta a 57 anni, quindi come faccio a sapere se ho l'età mentale, l'età fisica diversa di quella
0: che hai
2: effettiva?
0: Realmente, Alex, semplicemente che c'hai più acciacchi di quanto dovresti, e se ti senti a pezzi, che non riesci a alzarti in piedi a 57 anni, vuol dire che hai un'età, diciamo, che avvertita e sentita decisamente più alta di quella che hai. Questo è un po' la previsione, certo, molto generica, non specifica, però poi per la testa, no? Se ti senti ancora sbarazzina e appunto ancora vuoi poche responsabilità, probabilmente è un'età molto giovane di testa. Insomma, questo è il gioco che proviamo a fare. Provate anche a ragionarci sul perché. Dai, vi leggiamo ed ascoltiamo ancora tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.
3: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: sei riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss

0: animo, animo.
1: Dai, che ce la possiamo fare questa mattina, ragazzi, con rinnovato entusiasmo. La Letti, rinnovalo, grazie.
2: Mi piace così. Che ridi.
1: Molto, molto. Ero preso da questa, stavo approfondendo, no? Stavo leggendo un'intervista a Michelle Hunziker sul Corriere della Sera, che leggo con molto piacere. Dicevo, insomma, lei dà un po' di consigli. Mm-hmm. 50 anni, dice, bisogna, ragazzi, a 50 anni, sto parafrasando un po' quello che dice la Hunziker, bisogna avere paura. Anzi, Michelle sostiene che tra i 40 e i 55 anni sia il periodo migliore della vita, cioè più consapevolezza, più maturità, meno ansia da prestazione, capito? Certo, il corpo cambia, ma secondo quanto leggevo da questa intervista, si guadagnano nuove skills. Sì. Letti, sei skillata tu?
2: Sono
1: su qualcosa?
2: Skillata, sì, sì.
1: Cos'è
2: la
1: skill? Controlla, sei skillata.
2: Sì, allora, sì, vado a vedere che skill ho, aspetta.
1: Vabbè, magari, ecco, non corri più come a 20 anni, però almeno smetti di perdere tempo dietro le sciocchezze. E allora, se la Hunziker cambia allenamento ogni 3 mesi, io per esempio cambio palestra ogni 3 mesi, ma perché scade l'abbonamento da una parte e vado dall'altra.
2: Dopo senza che non farla, visto, però, senza farla.
1: Poi, certo, perché
2: caro nutrizionista, ma ti rendi conto? Ma stai sentendo?
1: Poi leggevo ancora che il corpo si abitua agli stimoli. Io ormai sono, anche il mio corpo è abituato agli stimoli. Ogni venerdì mangio la pizza, per esempio.
2: Lo so, devi essere
1: stimolato.
2: E allora
1: cambio pizzeria, capito? Per non. Vai sempre lì. Scherzi a parte, però, che età vi sentite in testa? Ero preso, leggevo, dai, buongiorno.
3: Buongiorno, radio.
2: Ciao.
3: Simone da Roma, ho 52 anni. Non mi sento affatto ancora adulto, però me lo ricordano i miei amici che hanno la mia stessa età.
1: Ecco, te lo ricordano gli altri, capito?
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Annalisa, 51 anni.
2: Sì.
4: Me ne sento una trentina, soprattutto quando esco con le mie amiche, che dici andiamo a spaccare il mondo. Fisicamente no, non posso lamentarmi, cerco sempre, anche se non vado in palestra, di restare in forma.
1: Capito, lei.
2: Sì.
4: E quindi sto bene.
1: Dai.
4: Sto bene con me stessa e tutto.
2: Kiss kiss.
1: Messaggio di testo.
2: Malù di Capriolo, io ho 41, prossimo 42, ma sembro 35 di mente 24. Vedi, non è male. Ne ho 53, ma me ne sento 52. Adriano, ho 34 anni e le mie ginocchia scricchiolano come il cioccolato del Magnum Algida. Francesco da Roma.
1: Vabbè, potevi anche non dire bene. Vabbè, andiamo,
2: dai.
1: Grazie.
5: Manda un tuo vocale, provaci anche tu. Animo.
1: Il
2: tuo l'urlo?
1: Sì, il mio, ragazzi. Allora, per stimolarvi sulla giovine età bisogna anche ballare, non solo fare padel, non esiste solo pickleball, ma il padel, ma anche il ballo. Ci esercitiamo con questa su Kiss Kiss.

0: Hey, hey! Ho fatto sto balletto, mi è venuto l'affanno, mi sento più anni di quelli che ho, ne stiamo parlando stamattina. Grazie, sei molto gentile come sempre. Un sacco di ascoltatori ci raccontano l'età che si sentono. Buongiorno,
1: ciao,
0: Antonella.
1: Buongiorno, la cinquantenne Antonella. Ciao. Però ne dimostra 40, ma se ne sente 30.
2: Ah,
1: però
2: bene,
1: si fa presto, a tornare con i piedi per terra. Basta conoscere della gente o trovarsi in un contesto di persone che magari stai per conoscere e ti chiamano signora,
0: va bene, al supermercato fai passare la signora, la Leti si è offesa l'altro giorno.
2: No, ma veramente a me hanno chiamato signora già quando avevo 30 anni.
0: Vabbè, perché c'hai le physique du rôle. Vai.
3: Allora, io gioco due volte a settimana a padel, due volte a settimana a calcetto, partecipo a 5 fantacalci.
0: Quelli stancano, il fantacalcio stanca, hai ragione, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
4: Io ho 54 anni.
2: Sì.
4: Fisicamente, causa mancato allenamento da una vita, me ne sento anche 70. Mentalmente sono fermo a 30, per rispondere alla signora di prima.
0: Ma certo, è chiaro, è chiaro. Buongiorno, vai, pronto. Maura.
5: Animo, Maura da Modena. Allora, io di testa credo di averne 15. Di fisico, di dolori, nulla a togliere ai sessantenni, ma 60.
0: Ah, ecco,
6: buongiorno ragazzi, sono Daniela da Brescia. Io ho 45 anni, me ne danno sempre 10 di meno e me ne sento 30. Probabilmente lo sport, la vita sana, il fatto

0: Sinclair, Kisa Can Wait, mamma mia. A proposito di grandi eventi sportivi, stiamo per andare in Sardegna, precisamente a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, per farci dare anticipazioni e notizie su un evento sportivo davvero, ma davvero speciale.
1: Che bello,
0: Kiss Kiss è radio supporter, ovvero la Louis Vuitton 38esima America's Cup Preliminary Regatta Sardegna, e cioè l'evento che apre ufficialmente la strada verso la Coppa America di Napoli 2027. In diretta per noi c'è Ignazio Jimenez. A te la linea.
2: Ciao Max e Max, grazie per la linea. Ci troviamo qui al Lazzaretto di Cagliari, alle nostre spalle la splendida cornice del Golfo degli Angeli, e quest'oggi abbiamo qui ospite Alessandra Sensini, una plurimedagliata olimpica. Ciao Alessandra.
3: Ciao.
2: Eccoci qua. Allora, Alessandra, due domande velocissime. La prima è: cosa faremo oggi nella Fan Zone?
3: Allora, oggi avremo delle dimostrazioni pratiche in acqua con i ragazzi che già fanno agonismo delle varie squadre del giovanili della Federazione Italiana Vela, e a terra invece avremo ospiti dei ragazzi che arrivano dalle scuole proprio di Cagliari, i quali gli faremo vedere, capire che cos'è la vela, gli daremo un po' di nozioni e avranno la possibilità di vedere queste barche che abbiamo nella Foil Academy, che sono tutte barche foil, tavole, e capire come mai il foil vola letteralmente sull'acqua, e avremo tante novità.
2: Ok, adesso ti faccio una domanda. Tu hai raggiunto tanti tuoi sogni, ma qual è il tuo sogno?
3: Ma il sogno in questo momento, perché ce n'è sempre uno davanti, è quello di riuscire con la mia direzione tecnica a dare ai ragazzi quell'atteggiamento giusto per sognare un'Olimpiade e quindi diventare un vero atleta e fare una bellissima carriera come ho fatto io.
2: E quindi l'ultima domanda è questa: delle quattro medaglie vinte, qual è la più legata? A quale sei più legata?
3: Ma guarda, sicuramente l'oro, perché è il momento clou, è l'impresa che ti riesce, e poi l'argento perché l'ho vinto a 38 anni.
2: Perfetto, adesso salutiamo tutti quanti con assieme, 1, 2, 3, kiss kiss.
3: Kiss
2: a,
3: kiss.
2: A tutti.
3: A tutti.
0: Grande, grande, che
1: kiss,
0: piacere.
1: Kiss a voi, ragazzi.
0: Grazie a Ignazio Jimenez, Alessandra Sensini, campionessa di vela olimpica, plurimedagliata.
1: Dai.
0: Direttore tecnico settore giovanile della Federazione Italiana Vela, lo ha detto.

0: anche responsabile della Foil Academy. Grande evento, grande evento davvero. Anzi, ci ricollegheremo con Cagliari tra non molto per capire un attimo come funziona.
1: Mi ha rubato la finale, la medaglia d'oro col windsurf la Sensini. Dovevo vincerla io, invece l'ha vinta lei.
0: Hai visto, sempre in forma la nostra campionessa, che ci ha regalato tante emozioni e soprattutto tante medaglie.
1: Ma tante.

0: Bella, bella, bella, bella, nerissima, Serpe Fridu con Ridere di te, una canzone rivista e corretta del grande Vasco.
1: Che ricordi, bravo. La prima canzone che ho cantato al villaggio, sai, live, sì. In teatro.
0: Ridere, sì, di te.
1: Ridere te. Beh. Sì, che sei speciale. E poi niente, poi ha chiuso il villaggio, ma te non cantare mai più. Vabbè, bei ricordi.
0: Allora, prima parlavamo dei guadagni che si fanno in caso di partecipazione alla Champions, sì, League.
1: E ricordiamo che il vincitore fra... premi sponsor si raccoglie quasi 150-160 milioni di euro solo per l'evento Champions.
0: Esatto, stiamo parlando di 19 milioni solo per la partecipazione, poi 2 milioni per ogni vittoria, 700 mila per un pareggio, poi c'è il posizionamento finale nella fase league, a cui si possono aggiungere 11 milioni di premio per gli ottavi, 12 e mezzo per i quarti, 15 per le semifinali, 18 alle finaliste, se vinci 25 milioni di premio, però a cui aggiungere
1: ogni diritti... partita vale, non, sì, solo i diritti.
0: Anche i ricavi degli stadi e del botteghino del merchandising. Cioè, tutto. Si arriva veramente a 150-160 milioni di euro.
1: E quando poi dicono, sai, le partite, quando è finita, non si vede quello. Ma che giocano a fare? Giocano perché il pareggio 700 mila euro, la vittoria sono 1,5 milioni.
0: Porca.
1: Allora, capito perché comunque giocano lo stesso. Ci ripeti dopo?
0: La vittoria, sì, 2 milioni, pareggio 700 mila euro.
1: Ma hanno fregato, ma hanno messo 500 mila euro in più.
0: Capito?
1: Ecco perché non vincevo io. Però, visto che noi siamo italiani, dopo ripetiamo bene quanto si guadagna fino ai quarti.
0: A fine ai quarti.
1: Che dopo i quarti noi non ci interessa nessuna squadra italiana ultimamente.
0: Allora, agli ottavi 11 milioni.
1: Ah, mi accontento, vuoi il resto?
0: 12 milioni e mezzo per i quarti.
1: Sì, però a livello di finale ne abbiamo presi.
0: Semifinali, sì, semifinali 15 milioni, finali 18 milioni.
1: Chissà se andremo anche noi nel...

0: Hall of Fame.
1: Oh, Hall of Fame, Hall of Fame.
2: Il muro della fame per noi.
3: Allora, lei, per esempio, sì, secondo me se la meriterebbe la Hall of Fame.
2: Sì, e secondo me lei stava bene anche nell'Half Time, secondo me, con BTS, Madonna.
3: Però purtroppo cioè, adesso è in un. Sì. È in,
2: di nuovo.
3: Sì.
2: L'hanno richiamata? Sì, signorina. Ah, addirittura a Gabbio?
3: No, a Gabbio no, però ha scelto
2: la clinica. Non sto tanto bene.
3: Stiamo parlando di Britney Spears, questo è stato il più grande successo, sì, il primo, per la verità, Baby One More Time, 1999, la ricordo ancora con la gonnellina, la camicia bianca vestita da colleghiala.
2: Solo quello ricordo io, fra l'altro.

0: Britney Spears, questa canzone dedicata alla nazionale italiana. Non bella, ci siamo qualificati. Un'altra volta praticamente ce l'ha cantata.
1: Bella, bella canzone, però tra poco torniamo ai casi nostri.
0: Sì. Tu, sarebbe ora di farci i casi nostri.
1: Facciamoci un po' i casi nostri perché abbiamo una questione in sospeso.
0: È più di una, dire la verità, però.
1: Però come diceva il radio ascoltatore, tra nazionale e Champions siamo
0: messi male.
1: Però c'è nazionale, un sospeso, cioè chi sarà il nuovo allenatore della nazionale?
0: Mamma! E allora ve lo chiederemo a voi, che siete gli unici esperti veri.

0: vai, continua, continua, continua.
1: Oh, finché non c'è, ma sai che anche Olivia Dina
2: la
1: ha chiamato
2: slappata.
1: Sì, sì, ma Olivia Dina ha chiamato, ha detto sai che rifaccio il disco se viene Giannini.
2: Ma torniamo, come ho detto prima, sì, ai casi nostri, ecco, cioè le cose di casa, cioè chi allenerà la nazionale dopo la grande delusione, le dimissioni di Ringhio, Gattuso,
1: Allora io avrei lasciato Ringhio, onestamente,
2: anche io, onestamente, anche io, onesto.
1: Tanto, il problema non è che è seduto in panchina, bravo, secondo me. Però
2: le quotazioni si stanno concentrando sempre di più su due nomi, Allegri e Conte, che adesso è ufficiale.
1: Attenzione, ma Conte, ma Giuseppe Conte, però
2: sì, sì,
1: sì, ha detto se non vado a posto la Meloni
2: c'è anche la ricandidatura di Mancini, fresco di scudetto in Qatar con l'Al-Said, come si chiama,
1: una squadra, c'è Pirlo che era in Serie B in Arabia e ha portato la squadra in Serie A. Io voterei Ranieri per la nazionale.
2: No, io guardo Mancini, perché Mancini sì, anche se sarebbe un ritorno, vanta comunque un titolo europeo, due terzi posti di National League, record mondiale ancora in vigore di 37 partite di fila vinte con una nazionale senza un pareggio. Ma cioè,
1: e ragazzi, questo record ce lo diamo sui denti, ce lo diamo che non ci serve a nulla. Io sono per Ranieri, ma la domanda è un'altra.
2: La domanda adesso ve la facciamo, perché l'abbiamo fatta a microfoni spenti, ci siamo un po' interrogati.
1: Punto fuori di tutto.
2: Allora, tirate fuori l'allenatore di calcio migliore di tutti i tempi. Secondo voi qual è? Allora, vai, sia vivente che passato, sia di squadre di club, sia di squadre nazionali. Qual è l'allenatore migliore di tutti i tempi secondo voi? 347-490-0042. Te?
1: Allora, no, beh, io per me Zeman.
2: Zeman?
1: Se vuoi divertirti, Zeman. Se vuoi divertirti, se non ti interessa il risultato. Tu?
2: Berzotti.
1: Ah, beh, colpo al cuore.

0: che la vita.
1: Da boomer!
0: Bravo! Prende il sole, finalmente! Prende il sole! Finalmente, ragazzi, dai, forza, dai! Allora, vi abbiamo chiesto l'allenatore di calcio migliore di tutti i tempi.
2: Secondo voi?
0: E anche di tutte le nazioni, non per forza italiano. Qual è?
2: Certo, certo, ci mancherebbe altro.
3: Buongiorno a chi schissa tutti.
2: Chissà
3: per
2: te.
3: Me il miglior allenatore è stato Ciccio Graziani.
0: Ciccio,
2: porca miseria, sono
4: ciao
2: Max, ancora.
4: Max, premesso che non seguo molto il calcio, se non appunto nei mondiali.
0: Vero?
4: Per me l'allenatore più mitico è stato Berzot.
2: Sì, legati col cuore.
5: L'allenatore migliore di tutti i tempi è indubbiamente Oronzo Canale.
2: È stato un plebiscito. Noi ce lo siamo tenuti perché è stato un plebiscito.
0: Nessuna qualità.
6: Carletto Ancelotti.
2: Che le vuoi dire? Che le vuoi dire a Carletto?
7: Come non possiamo candidare il grande Enrico Sacchi come il miglior allenatore della storia?
2: Ma aspetta, lo puoi rimettere un secondo, scusami, solo l'inizio.
7: Come non possiamo candidare il grande Enrico Sacchi?
2: Il fratello questo. Come Enrico, Enrico Sacchi, ho sentito bene. Ma anche Enrico non
8: buongiorno
2: era male.
8: Ragazzi, Renzo da Solbiateolona. Secondo me è Carlo Ancelotti, infatti adesso dove allena la nazionale brasiliana. Grazie, buona giornata a tutti. Schissa a tutti.
0: Super votato anche lui.
9: L'allenatore più forte di tutti i tempi, sarei indeciso tra Ranieri e Pisacane.
0: Cari
10: amici, secondo me l'allenatore da pallone d'oro, secondo me il più forte di tutti i tempi, è mister Carlo Ancelotti.
0: Ancelotti, votatissimo. Ricordiamo, Ancelotti ha conquistato 5 campionati europei: Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Record storico, è stato definito il re delle Champions perché ne ha vinte tre.
2: Solo tre,
0: due volte con il Milan e una volta con il Real Madrid. E se tutto va come deve andare, un'altra coppa secondo me se la porta.
2: E pensa in Brasile cosa sta facendo adesso.

0: to you, yeah. Questa è Radio Fischi, 11:15 del mattino, che qua stodora il fulmicotone. Grazie. Vi abbiamo chiesto qual è l'allenatore, secondo me, di calcio più bravo di tutti i tempi.
1: Passato, presente, futuro.
0: Di qualsiasi nazione sia.
1: Ma perché ha portato tanti trofei. Non conta solo quello. Il miglior allenatore anche in base a come gioca. Anche se contiamo i trofei, dove lo mettiamo? Sir Alex Ferguson. Che ne ha vinti per tutti gli allenatori che 70, ci sono adesso. Ho dovuto cambiare casa 6 volte.
2: Marcello Lippi.
0: Marcello Lippi.
1: Tutta la vita.
0: Tutta la vita.
2: Che schista, Steffi.
0: Ciao, Steffi.
1: Così ne ha vinto anche lui.
3: Sempre trappattù.
1: Grande. Non dire sacco se non hai perso il gatto.
0: Il trap mitologico.
4: Beh, io direi il miglior allenatore Pozzi. Vittorio Pozzo.
0: Pozzi.
4: Chi meglio di lui?
1: Due fratelli sono. C'era Vittorio Pozzo e Vittorio Pozzi.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Gianni da Martina Franca.
1: Hola.
5: Il migliore allenatore stato Marcello Lippi.
1: Pensavo Capuano, visto la zona.
6: Il più grande allenatore di tutti i tempi è stato il mitico Trapattoni.
0: Trapattoni, super votato, ultimo ma non ultimo, dai.
7: Buongiorno ragazzi, il mitico Carletto Mazzone con la sua corsa sotto la curva dell'Atalanta.
1: Sì. Molto pittoresco, però grande allenatore.
0: Tanti calciatori che hanno ringraziato il Carletto perché è stato sia un allenatore ma anche un mentore, un buon padre.
1: Un padre, un fratello grande. Ma dicevano che anche quando giocava, come indiscutibile Carletto, è solo a Torino ha fatto tanto.
0: Allora abbiamo eliminato un sacco di messaggi perché veramente tanti per Oronzio Canà.
1: Che anche Macastra ha vinto a mani basse, ovviamente.
0: 5-5-5!

0: Chischissa a te, che guardi quella piccola manina sulla tua e pensi che lì è racchiuso tutto il mondo. Chischissa a te, che stai andando all'ennesimo colloquio di lavoro e speri sia la volta buona. Sia la volta buona. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
0: La senti?
4: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Kiss, kiss.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, anche loro protagonisti del nostro Kiss Kiss Way.
1: Hola, di Torino.
2: Ci siamo.
0: Però attenzione, sì, perché vi abbiamo chiesto il vostro allenatore preferito. Sono arrivati veramente
2: sempre, beh, certo,
0: decine e decine. I più gettonati, vabbè, continuiamo a sentire qualche messaggio.
3: Per me il più grande allenatore di sempre è stato Azeglio Vicini, di 90.
4: Per uno che piace il calcio, come fa a non piacere Zeman, il migliore di tutti?
2: È quello che dico io. Al 49esimo del secondo tempo, a un certo punto, grande mitico.
5: Il migliore è Fabio Capello.
2: Beh, anche lui.
0: Allora, i più gettonati sono stati Trapattoni. Attenzione, poi
2: Berzot, Arrigo Sacchi, Lippi,
0: Zeman,
2: nominatissimo.
0: Ma
2: tanti
0: quello
2: altri
0: che ha ricevuto la caterva di messaggi è Ancelotti.
2: Ce l'aspettavamo, ovviamente.
0: E c'è una notizia che è stata resa proprio nota proprio in queste ore.
2: Proprio da legata a Ancelotti. Due notizie. La prima dice: proprio siccome sono uno dei più grandi, non vengo a allenare l'Italia. La seconda:
0: Paolo Sorrentino si occuperà di ripercorrere la carriera cinquantennale di Carlo Ancelotti dal suo esordio in panchina fino ai mondiali di quest'estate. Un documentario speciale per una persona speciale, veramente il grande Carlo Ancelotti.
2: E mi sa che potrebbe essere
0: re delle Champions.
2: Grande bellezza 2. Comunque a modo suo, una grande bellezza, no? Tante
0: certo
2: vittorie.
0: Che sì.
2: Lui che l'ha vinto 3 col Real, 2 col Milan, da allenatore, poi da giocatore, non sa più dove mettere.
0: E poi soprattutto grande tale scout di giocatori.
2: Fenomeni.

0: Dreams, Miss Noni Doll, signore e signori, Ancelotti, tra l'altro, è anche l'allenatore più citato da tanti calciatori, perché è un vero e proprio mentore, un fratello, un padre simbolico. Ha raccattato e rimesso insieme i pezzi di tanti calciatori quando erano un po' scoppiati, tipo Kakà, ma anche Pirlo, Benzema, Vinicius.
1: Li ha fatti riprendere quando, cioè, grandi campioni. E poi ha avuto a che fare con i fenomeni, quelli con la testa un po' matta. Con lui sempre comportati bene.
0: È vero.
1: Invece alcuni allenatori, magari caratterialmente tosti, puntualmente si scontravano con gli altri giocatori.
0: Altro personaggio, altro grande allenatore che abbiamo menzionato, molti di voi l'hanno scelto, era Alex Ferguson.
1: Beh, ragazzi,
0: praticamente il creatore di Cristiano Ronaldo.
1: Ma il papà, si può dire il papà di Ancelotti, perché ha lo stesso metodo. Anche lui ha cresciuto, ha alcuni fenomeni, è stato trattato come un papà, come uno zio, come un nonno. E poi secondo me sarebbe andato d'accordo moltissimo anche con te, Ferguson.
0: Perché
1: quanto gli piace il vino a Ferguson, ragazzi. Mamma mia,
0: aveva sempre le scocchiette.
1: Sì, però quando ha smesso anche il naso, però l'ha sempre detto. Infatti, con Lippi, quando si incontravano, non gli frega niente con la partita. Chi perdeva doveva mandare il vino all'altro.
2: Andiamo a bevere una cosa.
1: Sì, e così dimentichi allora, come andare a
0: partita. Tanti studi sul tema hanno dimostrato quanto sia importante il supporto emotivo, l'empatia, la fiducia di un allenatore, forse anche più delle capacità e della preparazione atletica. Questo...
1: Sono d'accordissimo. Proprio l'allenatore più forte del mondo è soggettivo, però l'allenatore che fa gruppo e sa come trattare i giocatori è molto più importante.
0: Alvaro

0: non vai a Sofia, eh? Sì. Conosci una ragazza, non sai come comunicare, capito? Come
1: Però se dovessi fare una gaffe, io, grazie a Dio ci sono i pinguini tattici nucleari. All'estero, se fai una gaffe, chiedi scusa. Anzi, devi chiedere: sorry,

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, New Kiss. Allora, questa canzone, ribadiamo, parla praticamente di quello che succede tante volte nel mondo, non solo tra i giovani, anche tra gli anziani. Anche
1: come, noi anziani siamo i primi, anzi.
0: Cioè, che praticamente conosci una persona, sì, una ragazza, però non parla la tua stessa lingua.
1: E cerchi di comunicare.
0: E tu cerchi di comunicare, di compensare, perché vuoi ottenere qualche cosa, uscire
1: qualche
0: con lei.
1: Vuoi ottenere una cosa, vuoi ottenere qualche una.
0: C'hai, diciamo che c'hai una cosa in mente, vuoi trasmetterle questa cosa. E allora o con i gesti.
1: Molto maschietto,
0: o con i gesti, o con qualsiasi altra cosa, ma anche lei ti può far capire,
1: certo,
0: se è disponibile oppure
1: però
0: no, attenzione.
1: Quella, no, lei deve essere, o comunque lui, no, non te la puoi prendere, ci mancherebbe, visto anche il periodo. Però noi maschietti, è una cosa che abbiamo noi, ci teniamo, noi miriamo, noi siamo ermafroditi, lo sai. Noi abbiamo due sessi. Uno e l'altro chi? Qua.
0: Ecco,
1: noi,
0: okay.
1: Sì, proprio due.
0: Allora,
1: sei.
0: Io so con certezza che quando praticavo Sorrento, quelle zone lì, Corsiera Sorrentina, e conoscevo qualche americana, oppure perché all'epoca c'erano le americane, io non cercavo di parlare tanto, perché cominciavo a dire fesserie. Allora le prendevo per mano e le portavo in certi posticini molto panoramici.
1: E quali?
0: Non te li posso dire.
1: No, non li puoi dire, ma un giorno lo dirò io. Fidati.
0: Terrazze panoramiche con bar lì vicino.
1: Ecco, perché tu sei sempre stato a favore del secco, mi hanno detto, no?
0: Sempre.
1: Tu sei pro secco. Bravo.
0: Sì, sono a favore del secco. E cioè, anche se non conosci la lingua, insomma, i tre punti
1: io
0: li portavi a casa.
1: La racconterò quella cosa. Chiedo autorizzazione agli amici ascoltatori. No. Io te la devo raccontare questa cosa.
0: No,
1: tua.
0: Signore.
1: Sì.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia, che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss Kiss.

chiesto. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto

0: E continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
5: euro. La spesa intelligente.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lady Gaga e Dutchy con Runaway su Radio Kiss Kiss. Abbiamo ascoltato la canzone di Elisa, che come dicevo, no, si intitola proprio Amore e il suo concetto dell'amore. Ma saluto Roberto da Napoli, che dice: amore è santa pazienza. Sicuramente senza pazienza non si va da nessuna parte, soprattutto nelle relazioni in generale, nella vita in generale. Poi c'è Giuseppe che dice: amore è ebbrezza del mio pensiero. Mazza che poetico che sei. Ma amore è, cosa direste voi, dovendo completare questa frase in breve, sintetici, diretti, senza farci una canzone come ha fatto chiaramente Elisa con Amore è, ma un momento romantico, una riflessione sull'amore. Amore è, in una, due parole, quale concetto può essere racchiuso, quale parola può dirci e raccontarci realmente? Ma l'amore, ma alla fine, ma che cavolo è? Adesso c'è

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, in senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia e adesso, beh, amore è, ma st'amore che tutti sognano, che tutti cantano, che tutti raccontano, ma alla fine che cos'è? Arrivano un bel po' di riflessioni che tra poco voglio leggere e anche ascoltare. Mia mamma dice, alla fine, ma che degrire l'amore che stè? Ecco, una frase breve ma concisa. E in questa canzone si parla proprio della forza degli affetti, in particolare l'amore di una mamma verso un figlio, quell'amore che va davvero oltre ogni cosa che ti farebbe fare di tutto. Paul Young con Love of the Common People 1983, il nostro East

quando uno ha la testa fresca, diciamo capa fresca da queste parti. Paul Young con Love of the Common People 1983, il nostro History Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta, seconda ora insieme, questo mi piace, staremo insieme come sempre fino alle 14. Non chiamo più questa la nostra bottega, Giovanni è il mio commesso di fiducia, non mi fido tanto di tenerlo dietro la cassa, però non lo so. Bene, anche durante quest'ora voglio parlare, ecco, delle vostre riflessioni riguardo l'amore. Ho detto di completare la frase amore è e sono curiosa di leggere le vostre riflessioni, appunto. Tra poco lo faremo, intanto c'è la musica più bella, la nostra tripletta, subito c'è Samurai J con la sua ossessione.

Kiss Kiss. Please stay. These beautiful things are... La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss, ciao a tutti, bacetti da Marta, anche da Giovanni Imperatore che è con me in regia. Stiamo parlando di amore perché abbiamo ascoltato semplicemente la canzone di Elisa che si intitola proprio Amore è, quindi descrive il concetto d'amore, e ho chiesto a voi di continuare questa frase. Devo dire che avete tirato fuori qualsiasi cosa, leggo qualche messaggio, poi dopo ascolteremo magari qualche audio. Allora Sassi si firma così, dice: amore è una cambiale. Beh, una visione certamente poco romantica. Poi amore è stima e rispetto, questa è una visione sicuramente più dolce, quella di Anna da Napoli. Poi leggo ancora Marco che scrive: amore è vedere la tua compagna in ogni occasione vicino a te, quindi non riuscire ad immaginare una vita senza qualcuno, senza quella persona. In molti ci scrivete: l'amore è fiducia. Beh, sicuramente è un aspetto fondamentale di una relazione, dell'amore, perché un amore senza fiducia diventa un amore tossico, è un amore che fa soffrire. Ma arrivano tante altre descrizioni, tante persone che hanno una visione totalmente differente dell'amore. Tra poco ascolteremo proprio la vostra voce, quella che ha raccontato direttamente la propria versione dell'amore.

Anche me nel caso. Fulminacci. Allora c'è Andrea che riporta una frase di Platone. Dice: l'amore è una grave malattia mentale. E io concordo. Kiss kiss a te, Andrea. Tra poco ascoltiamo un po' di note audio. Voglio capire che ci avete in mente. Ma parliamo anche di cose meravigliose. Oltre l'amore, parliamo dell'estate. L'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, e ripeto, entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e, ragazzi, fatemelo dire, zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Schissa te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Schissa te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: Kiss, una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso.
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Kiss, kiss.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
15: Via, via.
14: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
17: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella.
17: La musica più bella.
0: Suona solo.
17: Suona solo.

0: Canzone estiva, ecco, per questo finisce un amore. Insomma, come la giri la giri, si parla quasi sempre d'amore. L'amore ispira la musica, ispira i film, ispira libri. Ma l'amore, alla fine, che cos'è?
1: Ciao, sono Antonella.
0: Ciao, Antonella.
1: E per me l'amore è pazienza.
0: Tanta pazienza, sicuro.
2: Secondo me l'amore è libertà, perché allora, seppure ne sia con i figli, con la propria compagna, in tutti i rapporti sociali, se è libero vuol dire che senza forzature, vuol dire che è una cosa meravigliosa. Ciao.
0: Devo essere libero di sceglierti ogni giorno.
3: Ciao, Giovanna da Bergamo.
0: Ciao.
3: L'amore sicuramente è saper riconoscere cosa passa dentro al tuo compagno o alla tua compagna, semplicemente dal fondo degli occhi o da una piccola piega della bocca.
0: Ecco, quando si dice ti conosco come le mie tasche.
4: L'amore è empatia. L'amore è lo sguardo dei tuoi figli al mattino quando li vai a svegliare. L'amore è una carezza di tua figlia che ti guarda e ti dice: papà, ti amo. Ecco cos'è l'amore.
0: Oh, che meraviglia! Comunque erano veramente tanti i vostri pensieri, le vostre riflessioni al riguardo, e mi spiace non aver potuto mettere tutti i messaggi, ma sono arrivati veramente dei pensieri stupendi.

Heart con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. Allora, io faccio colazione due volte al giorno, chi se ne frega, no? Nel senso che generalmente pranzo anche, faccio un pranzo colazione, quindi faccio colazione al mattino e poi rifaccio colazione a pranzo e poi ceno la sera. È un'alimentazione un po' strana, però vi capita mai invece di cenare facendovi magari lo zuppone di latte? È una roba che si fa tipo la domenica quando si mangia troppo, allora si arriva a casa la sera e dice vabbè, mi faccio giusto due biscottini in un po' di latte, che poi due biscottini diventano il pappone, lo chiamo io, quando si sciolgono tutti i biscottini. Che bontà, ragazzi, il pappone non lo fanno solo i bambini, lo si deve fare a qualsiasi età. Comunque è diventata molto di moda, sempre più persone amano fare colazione anche la sera, quindi sostituendo la classica cena, e ci sono tanti anche locali in giro per il mondo che propongono all'interno dei locali e dei club proprio cornetto e cappuccino anche di notte.

Joe con l'End of Beginning e la sua novità. Questa canzone è certamente destinata a diventare una hit dell'estate. Il groove è bello caldo e anche coinvolgente, senza bisogno di condizionatore, almeno per adesso, ragazzi. E allora godiamoci i Rama.

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss, kiss.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
9: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss, kiss.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Kiss, kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Kiss

0: Somber con Potential su Radio Kiss Kiss. Parliamo un po' di America's Cup con la preliminary regatta di Cagliari. Da oggi giovedì 21 fino a domenica 24 maggio scatta ufficialmente la Louis Vuitton 38esima edizione dell'America's Cup, e Radio Kiss Kiss è radio supporter e ci racconta tutte le emozioni live direttamente da Cagliari. Ignazio Gimenez, a te la linea.
1: Ciao Marta, grazie per il collegamento, sono Ignazio qui dalla Fan Zone, dal lazzaretto di Cagliari. Splende il sole, è una bellissima giornata, e questa mattina i ragazzi del Foil Academy hanno fatto dei corsi e adesso si trovano invece in acqua con le loro vele. Ricordiamo anche che questa mattina c'è stata la conferenza stampa in centro a Cagliari, e è arrivata anche la coppa che è in mano a New Zealand per appunto la precedente edizione dell'America's Cup. Altra cosa importantissima è che noi vi aspettiamo tutti quanti, perché c'è fermento, c'è entusiasmo al lazzaretto. Trovate noi di Radio Kiss Kiss col grande palco, momenti di animazione e intrattenimento in tutti questi giorni con musica e gadget. E quindi grazie a tutti e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie mille Ignazio Gimenez in diretta da Cagliari per l'America's Cup. Come dicevo, Radio Kiss Kiss è radio supporter, lui ci racconterà ancora tutte le emozioni live, quindi ci collegheremo oggi e nei prossimi giorni ancora con Ignazio, che ci farà sognare con i suoi racconti. Adesso ci godiamo ancora la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, Peggy Gou e Lenny Kravitz con I Believe in Love Again.

Love Again. Facciamo un piccolissimo passo indietro, perché come dicevo sono arrivati veramente tanti messaggi, tante riflessioni sull'amore, ma quanto siamo romantici. E voglio leggere questo messaggio di Antonio, che ha scritto una cosa bellissima, tra l'altro un pensiero che condividono in tanti. Dice: pensavo di aver capito cos'è l'amore, poi è nata mia figlia. Saluti da Antonio. Antonio, un abbraccio enorme. Tra l'altro vedo anche la foto con la tua bambina, siete meravigliosi veramente. Io vi ricordo anche che ma voi, l'app di Radio Kiss Kiss, ma l'avete scaricata? Ma che cavolo state aspettando? Fatelo subito, anche perché è tutta bella, nuova, linda, pinta e profumata. È molto bella, molto facile da utilizzare, anzi come sempre io vi chiedo anche di mandarci dei feedback nel caso insomma abbiate qualche problema, ma non credo assolutamente. Quindi se non avete ancora scaricato la nuova app di Radio Kiss Kiss, fatelo, è assolutamente gratuita, è un modo per entrare in maniera semplice, rapida, veloce, indolore in tutto il magico mondo di Radio Kiss Kiss. Fra De Palma, Anitta, Amy Schilla, tutti insieme per La Testa.

Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo

Chiudi tutto Giovanni, chiudi tutto, abbassa la serranda. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio con una canzone stupenda, Santana featuring Manà con Corazon Espinado dal 1999. Sono già pronti anche Marco e Rap, che potete proprio guardare in tutto il loro splendore anche al 158 del digitale terrestre, appunto anche tramite la nostra app e il nostro sito. Noi ci ritroviamo domani e come sempre da Marta, chi schissa a tutti, ciao.

0: Raffa Dana, Chiara Mansino, redazione, da Giovanni Gioschi, imperatore regia, buon giovedì e buon pomeriggio anche dalle mutande di Michael Jackson.
1: Perché notizia all'ultima ora, cioè nel senso l'ultima ora ovviamente di queste notizie che ci fanno anche un po' divertire, ma a volte anche riflettere, il rapper americano Drake, che è un rapper molto ricco per quelli che non dovessero conoscerlo,
0: ha comprato le mutande di Michael Jackson usate da Michael Jackson
1: per una cifra blu incredibile. Tra un po' ve la diciamo. Ci siamo chiesti, sì, ma lui con queste mutande ma che ci deve fare?

0: Quant'è la cifra che ha speso Drake?
1: $365,000 per le mutande usate di Michael Jackson.
0: Se me ne dava 50, gli davo.

0: Magnetic The Bausa, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, buon giovedì. Apro e chiudo parentesi, oggi è giovedì, quindi preparatevi, mettete la sveglia perché alle 14.45 ci sono i 5 minuti d'amore, sì. A volte basterebbero anche 2 minuti di coccole, ma noi no, siamo esagerati, quindi 5 minuti d'amore oggi tornano, visto che giovedì 5 minuti in cui si cantano tutti i successi italiani.
1: Fammi salutare Anna Chiara Mansino in redazione, Gioschi, Giovanni Imperatore regista di questo programma, e saluto anche tutti quelli che fanno delle spese incredibili, quindi spendono i soldi nella maniera più giusta o sbagliata che sia.
0: Tipo questo Drake.
1: Poi, questo poi diciamo sta agli altri dirlo, ma tipo Drake, il rapper, come dicevamo prima, ha speso $365,000 in un'asta francese proprio per aggiudicarsi le mutande di Michael
0: Adesso
1: Jackson.
0: Quello che io mi chiedo è bellissimo perché tu hai comprato comunque un pezzo di storia che ha le mutande che appartengono alla re del pop, a Michael Jackson, sì. Adesso è tornata anche di moda, no? Perché comunque è uscito il film. Drake già lo aveva fatto col guanto di Michael Jackson,
1: infatti,
0: ricordo.
1: Questo è il senso,
0: cioè, non è nuovo,
1: se tu compri,
0: a spese del genere.
1: Se tu compri il guanto, quello lì pieno di cristalli, tu dici cavolo, però quello è il guanto, è iconico, Michael Jackson lo usava a tutti i concerti.
0: Ma perché le mutande?
1: Il guanto ha speso 100.000 euro, ci poteva stare.
0: Io sospetto lui abbia comprato non le mutande di Michael Jackson, bensì le mutande che utilizzava sopra i pantaloni quando Michael Jackson si esibiva, perché Michael Jackson, soprattutto quando si esibiva con Jam, quando si esibiva con Scream, quando si esibiva con Wanna Be Started Something, i pezzi iniziali, lui portava questa mutanda,
1: tipo quelle da pugile,
0: che
1: diciamo per intenderci, è
0: gialla, e quindi di conseguenza la utilizzava sopra i pantaloni. Ma non penso che Drake ha comprato la mutanda di Michael Jackson, Michael Jackson andava in bagno, faceva pipì, poi finiva pipì. Ecco,
1: esatto. No. Il punto è che parliamo comunque di un milionario, cioè nel senso, quando abbiamo tanti
0: così
1: soldi,
0: tanti soldi, sì, non sa che cosa fare.
1: Esatto, da spendere, c'è un'asta e c'è un oggetto ovviamente per lui di valore, perché Michael Jackson è il suo idolo, lui dice che me ne frega, cioè noi abbiamo detto $365,000, ma è come se uno di noi, uno normale, avesse speso, che ne
0: 36
1: so,
0: 36 euro.
1: Esatto, 36 euro per comprare delle mutande. Ora è vero che le mutande per la maggiore vanno 5-10 euro, però se dovessero dirti guarda le mutande di Michael, 36 euro spenderesti? Magari diresti
0: così,
1: sì.
0: Dico vabbè, ho le mutande di Michael Jackson.
1: Per 36 euro va bene, capito?
0: Magari mi portano fortuna, come hanno portato fortuna a Michael.

0: diciamo che proporzionalmente è come
1: sì.
0: se noi avessimo speso 3,63 euro,
1: sì.
0: Quindi
1: anche meno.
0: 3,63 euro per la metà di Michael Jackson, dai,
2: è quello che diceva prima Marco, che poi sono arrivati anche altri messaggi, non sono mutande ma era un body probabilmente. Michael Jackson indossava sì un body, quindi Drake dovrebbe aver comprato il body che utilizzava Michael Jackson.
1: Ecco, per esempio di spesa folle io avrei fatto invece, avrei acquistato i calzini di Michael Jackson, perché lì è proprio un fatto di icona, no? Il calzino bianco sulla scarpa nera che risaltava tutti quanti, cioè oggi se indossi un calzino bianco come tu su una scarpa nera subito, cioè io ti avrei detto due cose: o sembri Michael Jackson oppure
2: o sembri mio nonno. Sì, sì, quelle.
1: Cioè, alla fine è sempre quella
2: spese la spese folli. Sai quante persone comprano le magliette dei calciatori utilizzate dai calciatori?
1: Eccomi.
2: Maldini, Totti, Ronaldo.
1: Eccomi, ho speso 180 euro maglia del Brasile.
2: Folle.
1: Brasile 98.
2: Non l'avrei mai spesi.
1: In cui Ronaldo aveva la 9 ovviamente e ho speso 180 euro.
3: Ma che come cazzo stai folle? Dicendo?
2: Io invece
1: giuro.
2: Spesa folle 400 euro vestito di Spider-Man.
1: Confermo.
2: Fatto dall'Olanda perché mi piaceva Spider-Man, infatti adesso è uscito il nuovo Spider-Man e voglio andare al cinema travestito da Spider-Man.
1: Confermo, su misura se l'è messa a una festa di carnevale di una coppia di amici nostri quest'inverno.
2: Mi si vedeva tutto quanto.
1: Gli si vedeva il pacco, infatti.
2: Abbiamo
1: preso in giro tutta la festa. Però in effetti quel vestito è molto bello.
4: Che bastardo.
1: Eh beh, ho capito. Ma però
2: io,
1: se si vede il pacco, che dobbiamo fare?
2: Spider Bastard.
1: In effetti, se ci ragioniamo un attimo, sono tante le spese folli che facciamo. A volte non ce ne rendiamo conto perché magari ci piace così tanto quella cosa che sì, è folle, ma abbiamo voglia di spendere quei soldi.
2: E allora ce ne rendiamo conto oggi. Vi ricordate qual è stata una spesa folle che avete fatto? Note vocali o messaggi scritti, se vi va, al 347 490 0042. Vale qualsiasi cosa.

0: radio Kiss Kiss. Io la spesa folle che ho fatto, ho speso 240 euro sì? per una maglietta di AMSIC utilizzata durante il riscaldamento in una Coppa Italia mm-hmm. e gliel'ho regalata a mio marito per Vedi? I suoi 40 anni.
1: Oh, le magliette da calcio tirano sempre. Tu hai comprato AMSIC, prima parlavamo di Maldini, di Ronaldo, sì. di Cristiano Ronaldo, certo. di Roby Baggio. Sai quanti avranno anche la maglietta di Totti, che hanno deciso di comprare la maglietta di Totti utilizzata dal Pupone?
2: La volevo acquistare, nonostante io non sono un tifoso della Roma, però sai, Totti è talmente un simbolo, ed era anche autografata, solo che cosa, 1000 euro? Ho detto vabbè, signori, grazie mille, andiamo su.
1: Rientra nelle spese inutili forse.
3: Raga, ho speso un sacco di soldi per una carta Pokémon, speriamo che prenda valore, speriamo.
1: Sì, perché ne abbiamo spesso parlato delle carte Pokémon che prendono valore.
2: Diciamo, negli ultimi anni è salito anche questo trend delle carte Pokémon, soprattutto alle tante convention che si fanno in tutta Italia, no? Sulle varie rappresentazioni anche delle carte Pokémon, e stanno sempre più acquisendo valore, soprattutto alcune carte. Se le trovate a poco prezzo, potrebbero essere un affare addirittura paragonate a certi orologi di lusso.
1: Tu pensa che, a proposito di spese folli, nel 2000 Justin Timberlake lasciò metà toast alla francese dopo un'intervista radiofonica. Quel toast è stato venduto ed è stato acquistato per $1000.
2: Mamma mia.
1: Il toast mangiato da Justin Timberlake.
2: Chissà chi l'ha acquistato, poi che cosa ci ha fatto. Cioè, se l'è
1: collezione, collezionismo.
2: Oppure se...
1: No, lì, da lì poi è nato il Covid.
4: Ciao a tutti, sono Luca, chiamo da Sciacca. Un po' di tempo fa ero in giro, così per le strade. Mm-hmm. Ho visto in un negozio una bellissima collana di corallo. È costata intorno ai 400 euro. Ho pensato a mia moglie, ho detto gliela prendo. Così, all'improvviso. Non c'era nessuna festa, nessun compleanno.
2: Così.
4: Soltanto perché volevo fare una sorpresa.
1: Tu non me la conti giusta, secondo me avevi litigato con tua moglie, tua moglie ti aveva sgamato qualcosa.
2: Invece i regali più belli sono proprio quelli all'improvviso. Comunque, l'ultima spesa folle che avete fatto,
1: o inutile,
2: se vi va, messaggio scritto o nota vocale.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
13: La spesa intelligente!

0: Riccardo, buon pomeriggio. Riccardo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao, Riccardo.
0: Allora, tu volevi partecipare all'interazione del giorno, cioè l'ultima spesa inutile, una spesa inutile o incredibile che hai fatto, qual è?
1: Allora, premessa. Mi conosco con la fidanzata, ci mettiamo d'accordo, viene a vivere da me. Bene, tutto bello. Gli dico, attenzione, perché c'è una cosa molto particolare.
0: In casa.
1: Ok, in casa, in camera da letto. In camera da letto.
0: Che c'hai?
1: Ok, si aspettava chissà che... Ha detto, niente di che. Entriamo, ragazzi, immaginatevi. Entri in casa, luci soffuse.
0: Sì.
1: Entri in camera da letto.
0: Sì.
1: Una bella testa di squalo.
0: In camera da letto.
2: Mamma mia.
1: In camera da letto.
0: Tua.
1: Attenzione. Sopra il letto.
0: Scusami.
1: Quindi quando proprio ti sdrai, guardi in alto e ti vedi questo bel dolce animaletto, questo bel musino.
0: Quanto l'hai pagata questa testa? Quanto l'hai pagata sta testa di squalo?
1: Ragazzi, sedetevi. 2.400 euro.
2: No vabbè, amico mio, scusami.
0: Quanto? 2.400
1: ragazzi,
0: euro?
1: Mi devo sedere perché ho un mezzo infarto.
2: No, scusami un attimo.
0: Ma perché?
2: Allora scusami,
0: perché?
2: Scusami Riccardo, facci capire un attimo.
0: Perché?
2: Tu da ragazzino che infanzia hai avuto? Guardavi solo lo squalo? Non è possibile.
1: L'altra opzione era Jurassic Park. Ma uno scheletro di dinosauro diventava forse più...
2: Un po' complicato,
0: perché
2: certo.
0: Perché hai comprato lo squalo? Aspetta, voglio capire, perché in camera da letto hai questa testa di squalo? Per quale motivo?
1: Perché no, scusami.
0: Perché ti piace, quindi? Cioè...
1: Ma perché io adoro gli squali, quindi...
0: Okay.
1: Perché
0: quindi...
1: no? Perché
2: okay.
1: No?
2: Ma hai fatto anche delle immersioni dove le hai visti da vicino?
1: Ragazzi, Sudafrica, snorkeling, abbiamo nuotato con gli squali bronzi e abbiamo visto il grande squalo bianco.
0: Va
1: ovviamente.
0: Bene, ok, allora.
2: Aspetta,
0: ora capisco tutto.
2: C'è un messaggio per te.
3: Ciao Kiss Kiss,
0: ciao.
3: Questo è mio figlio Achille che fa il verso del dinosauro con il sassofono.
0: Benissimo.
2: E anche questo come dinosauro non è
0: ci
2: male.
0: Ci salutiamo così. Va chissà bene. Te squalo.
2: Ciao Riccardo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao. 2.400 euro.
4: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: su Radio Kiss Kiss, 14:34. Oggi stiamo dedicando la puntata di Daddy Kiss proprio a delle spese inutili, a volte folli, che abbiamo fatto, come l'ascoltatore di prima al telefono che ha detto ha comprato la testa di uno squalo e se l'è ficcata sopra il letto in camera, appunto nella sua camera da letto.
1: Ciao a tutti, la mia ultima spesa folle è stato l'acquisto di una moto molto abbastanza importante.
0: Vabbè. Vabbè, però la moto, sai, ti piace.
2: Moto vale, sì, dai.
0: Ci puoi fare un viaggio. Esatto, è quasi come se valesse, perché siamo partiti sempre la notizia che Drake, il rapper americano, ha acquistato
2: le mutande
0: di Michael Jackson per una cifra blu.
2: Quella sì che è una spesa folle, assurda.
3: Ho regalato più di 3.000 euro di corso alla mia ragazza.
0: Corso di che?
2: Non l'avrei mai fatto.
0: Vabbè, scusa, però è un regalo,
2: Il corso è anche un cane, tra l'altro, scusami. Quindi 3.000 euro di corso intendeva il cane oppure 3.000 euro di corso? Io ho capito cane. Parte io non sono favorevole. Io a comprare i cani.
0: Sì, questo,
2: se
0: però,
2: i cani si adottano e non si comprano.
0: Sì, però se dice corso, io penso intenda proprio le ha regalato un corso, perché non so, un corso di cucina, capito il senso?
4: $800, 15 minuti per un volo in elicottero sui cieli di New York.
2: Allora, ti dirò, secondo me quella non è una spesa inutile. Cioè, è una spesa assurda, non inutile, perché è bellissimo. New York, la guardi dall'alto in elicottero. Certo, avrei molta paura, nel senso che...

0: Ciao ragazzi, io sono in attesa dei 5 minuti d'amore, mi raccomando, stavolta facciamone pure qualcuno in più.
1: Allora, piccolo spoiler, sì. I 5 minuti d'amore forse oggi durano un po' di più, non sono 5 minuti, sono un po' di più.
2: E tra l'altro li facciamo tra pochissimo, tra una decina di minuti, prima però vi facciamo ascoltare anche una canzone nuova, parliamo di...

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!

0: la storia della musica e della musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss, dove voi siete i protagonisti, perché potete commentarli oppure potete cantare questi pezzi sul 158, perché c'è il karaoke.
1: Magari se siete in auto, non so, uno sta guidando e l'altra persona invece a fianco, prendete e scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, perché mettete Kiss Kiss TV e lì potreste proprio leggere le parole delle canzoni che oggi abbiamo scelto per il mixato di 5 minuti, per farvi soprattutto non solo cantare ma anche emozionare.
0: E allora, se vi emozionate con noi, iscriveteci o mandateci una nota vocale al 347 490 0042.
2: Marco e Raff, sì, vanno alle ciance?
3: Pensavo 5 minuti d'amore.
0: Eccoli. E allora, ricreiamo l'atmosfera. Come diciamo sempre, preparatevi, perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Le scarpe piene di passi,
1: ciao Cinzia.
0: La faccia piena di schiaffi, il cuore pieno, pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
2: Ma siete matti? E io come faccio a lavorare senza cantare? E come mi sto tenendo?
3: Più vi ascolto e più mi innamoro. Ai. Grazie, Kiss.
4: Canzoni bellissime ed emozionanti.
5: Grazie.
4: 5 minuti fantastici.
5: Wow.
2: State sbloccando.

0: Abbiamo chiuso in bellezza i 5 minuti d'amore oggi. Sentiamo le note vocali che sono arrivate. Vediamo se vi sono piaciuti anche oggi.
1: Ho i brividi e non è freddo. Kiss kiss.
0: Sono i 5 minuti d'amore, bravo.
2: Grandissimo, quanti ricordi. Grazie Marco e Raf, bellissimi 5 minuti d'amore oggi.
3: Siete il non plus ultra. Fantastici. La ricarica giusta prima di tornare a scuola.
0: Che grazie. Significa lo strutustra?
2: Non plus ultra, grazie.
0: Io
2: grazie
0: non vado allo stadio.
1: Grandissimi Radio Kiss Kiss nel cuore.
2: Grazie. Silvia da Prato ci fa i complimenti, qualcuno ci fa anche qualche richiesta, non vi preoccupate che noi ogni giovedì cerchiamo di mettere anche il meglio, no, della musica del passato un po' mixata con quella del presente per farvi emozionare.
0: Voi se vi va ci li potete anche suggerire comunque.
3: Ragazzi,
0: pezzi.
3: Ma quanto siete pazzeschi!
0: Grande!
2: Saluto Maria che ci scrive bellissimo, grazie Marco e Raffo.
0: Ricordatevi che i 5 minuti d'amore si fanno solo su Radio Kiss Kiss e si fanno solo in Daddy Kiss dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì.
4: Ragazzi, io ho una domanda da farvi, ma questi mix per caso li scegliete voi? Perché sono una bomba.
0: Allora, devi sapere, c'è una squadra dietro, ci mettiamo Marco, Raffo, con Danilo, con Joe. Con Joschi e poi ci organizziamo insieme, capito? E facciamo questi 5 minuti d'amore. È tutto un lavoro di squadra.
2: Cerchiamo di evocare proprio i ricordi per farvi emozionare e cantare con noi. Quindi appuntamento con i 5 minuti d'amore a giovedì prossimo dalle 14.45 e grazie per tutti i commenti belli, bellissimi che ci state facendo su WhatsApp.
0: Ricordatevi che i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: History Kiss, come sempre, questa volta è un History Kiss del 1989.
1: Musica più bella del passato, italiana, mixata appunto nei 5 minuti, ma anche questa che, diciamo, caratterizza gli anni 90, dove soprattutto c'era una grande differenza di lavoro quando si parla di stipendi. Forse questa differenza non
0: c'è
1: mai
0: oggi,
1: assottigliata,
0: ovvio,
1: nel tempo, però insomma questa è una critica appunto degli anni 90.
0: E allora 1989, Fine Young Cannibals, il pezzo si chiama Good Thing.

0: Harry Ball, Scooping 1989. Iniziamo la seconda ora di The Kiss, però devo leggere anche questo messaggio, Raff, di una nostra ascoltatrice, bellissimo, che ci ha detto: grazie Marco e Raff, ero triste, mi avete dato un attimo di felicità con i vostri 5 minuti d'amore. Si chiama Sebastiana e noi la salutiamo e ti ringraziamo per questo bel messaggio.
1: Siamo strafelici, Sebastiana, questo è anche il nostro obiettivo quando lavoriamo, cerchiamo di rendervi, noi radiofonici e noi di Radio Kiss Kiss, noi conduttori, cerchiamo di rendervi i pomeriggi, le giornate migliori. Buon pomeriggio a Giovanni Gioschi, il professor, operatore, mamma mia com'è lungo, Anna Chiara Mansino in redazione, noi siamo Marco e Raff e iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.

0: incredibili, spese folli, spese assurde. Siamo partiti dalla notizia di Drake che ha comprato le mutande di Michael Jackson ad un'asta in Francia per circa
1: $365,000.
0: Che cosa se ne farà di queste mutande? Ci siamo chiesti, ci siamo domandati, perché comunque comprare delle mutande di Michael Jackson poi a una cifra del genere,
2: chissà se le mette. Questo milionario tra un po' si compra anche le mutande di Belen.
0: Ti dirò,
2: quindi fate presto se siete interessati.
0: Ti dirò, Belen noi l'abbiamo conosciuta molto bene, abbiamo fatto due edizioni con lei, abbiamo partecipato ad Only Fan con Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Belen dal vivo.
1: Sì. Vabbè, siamo senza nulla da aggiungere, dai, questo vogliamo
0: oggettivamente
1: parlando.
0: Ne vale la pena forse comprare. Adesso non so se Belen dia le sue mutandine, i miei dubbi. Cioè,
1: lasciamo perdere, non vorrei entrare nelle mutande intime di Belen.
0: Dovremmo parlare con Samurai J, che comunque col piede in bocca, eccetera.
1: La canzone di Sanremo, sì. Invece, a proposito di spese folli, ne abbiamo trovato un'altra. All'inizio degli anni 2000, era il 2002, venne venduto un ciuffo di un capello tagliato tempo prima di Elvis dal suo barbiere, appunto, all'asta per ben $115,000. Ora voi direte: incredibile, ma vero? Sì, un ciuffo di Elvis Presley, tagliato ovviamente molti anni prima, conservato per bene per benino, una cifra così incredibile. E vabbè, stiamo parlando ovviamente di gente che farebbe cose assurde per i propri idoli.
0: E quindi parliamo di spese incredibili, spese folli, spese assurde. Qual è stata la spesa folle? La spesa. Pronto!
1: Si è craccato il sistema.
0: La spesa folle che avete fatto?

0: Ciao Radio Kiss Kiss, tutte queste spese folli che sento per magliette, le mutande di quelle e dell'altro, non lo farei mai.
1: Neanche io, attenzione, ma neanche noi. Poi stiamo parlando di cifre esorbitanti che non ci appartengono neanche.
2: Vabbè, certo.
1: Però Michael Jackson, ad esempio, che è il mio artista preferito, forse il guanto di Michael Jackson lo comprerei, ma lo andrei a comprare, capito, falso. Cioè la riproduzione del
2: giusto
1: guanto
2: per. Giusto, perché chiaramente poi sono cifre che non ci possiamo permettere. A differenza invece di un paio di occhiali molto costoso che ci ha scritto Francesca, una nostra ascoltatrice, che ha detto: l'ultima spesa folle che ho fatto è stata regalarmi degli occhiali da sole, 250 euro, per poi perderli 48 ore dopo l'acquisto.
1: Allora, ti capisco, l'ho fatto anche io con un paio di occhiali, 400 euro mi sono durati 3 giorni, li ho persi a Sanremo, ho sofferto e da lì ho imparato che gli occhiali massimo 100 euro, massimo proprio, perché 120,
2: certo,
1: se no
2: che poi li perdi, ovvio, perciò non vuoi spendere altri soldi.
1: Sentiamo chi c'è, Joschi, sentiamo qualche nota vocale al 347 490 0042, visto che oggi stiamo parlando di spese folli, spese magari anche inutili che avete fatto, ce lo confidate, visto che siamo partiti da Drake, poi abbiamo parlato pure di Elvis, che il capello di Elvis costava veramente tantissimo.
2: Sì, 116.000 euro, una cosa del genere. E fammi leggere anche un altro messaggio, Enzo da Stoccarda ci ha scritto: ciao Mark e Raff, io ho appena speso 1000 euro per delle mini figure esclusive di Batman, se lo scopre mia moglie mi decapita. Ecco, abbiamo anche quelli che soffrono lo spendere i soldi e quindi non devono farlo sapere magari al proprio
1: sarebbe
2: partner.
1: Bello se chiamassimo la moglie,
2: immagini,
1: bello, signora, salve signora moglie, suo marito ha comprato 1000 euro di figure di Batman, cosa facciamo? A lei lo mandiamo via di casa.
3: La settimana scorsa ho fatto il pieno alla macchina. Ciao a tutti.
2: Benissimo, facciamo un applauso a questo ascoltatore che si è immedesimato alla grande con l'argomento
1: folle,
2: di oggi.
1: È spesa folle, vale come spesa folle fare il pieno di benzina alla macchina o di diesel.
2: Oggi più diesel, che è incredibile, ma adesso costa più il diesel
1: che
2: la benzina.
1: Io ho comprato la macchina diesel e aumenta il diesel.

0: Andiamo al telefono da Cinzia, che ci vuole raccontare la sua spesa inutile barra folle che ha fatto. Pronto, Cinzia?
1: Ciao.
2: Cinzia, vai, raccontaci pure.
1: Allora, io ho acquistato un divano da cani per il mio cane alla modica cifra di 228 euro.
0: Non avevo mai sentito.
2: Scusami, Cinzia.
0: Un acquisto del genere.
2: Scusami, Cinzia, solitamente al cane si compra la cuccia. Ora, che differenza c'è tra divano da cane e la cuccia che tutti conosciamo?
0: Che la cuccia è piccola e il divano è molto più grande.
1: No, in realtà io quando l'ho acquistato, dopo che l'ho pagato, ho anche detto: oddio, ma le misure non le avevo nemmeno guardate. Ho detto: ma io ho un cane di 17 kg, ci
2: complimenti.
1: Starà su?
2: Complimenti. E quindi sì, è un divano abbastanza grande oppure no?
0: Bue.
1: No, ci sta il cane di 17 kg, non di più, non.
0: Scusa,
1: è enorme.
0: Che,
1: però
0: che cane è di 17 kg?
1: È una cocker.
2: Una cocker. Ora, scusami un attimo, come ti è venuto in mente di comprare un divano per il cane?
1: Allora, prima di tutto, per me il divano è l'accessorio per la casa, l'arredamento più utile che c'è, io lo uso, lo amo, quindi volevo che il mio cane avesse altrettanto amore per il divano e quindi sono andata in rete, ho cercato qualcosa che potesse assomigliargli e invece esistono proprio i divani per i cani, quindi a forma di divano, è come un divano vero, però piccolino per il cane ed è a fianco al mio divano adesso.
0: Ma fa anche la cacca sul suo divano?
2: Beh, spero di no.
1: No.
2: Spero di no. Scusami, è alla cocker, alla tua cocker piace questo divano? Ha imparato a starci su?
1: Ma tantissimo, infatti la mia paura era quella, ho detto se adesso spendo e non le piace, e invece subito lo adora, non si vuole più alzare, sta lì ore.
2: Quindi all'inizio poteva sembrare una spesa inutile, adesso invece è diventato più che utile.
1: No, è fantastico, è la spesa migliore che ho fatto nella vita.
2: E allora, scusa, applausi a questa nostra ascoltatrice.
0: È la spesa migliore che hai fatto nella vita, ma tu quanti anni hai?
1: No, io ne ho una quarantina, intorno a una quarantina.
0: Intorno. 40 anni! Il mio! E anche oggi una donna con esperienza ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Cinzia!
1: Ciao!
2: Cinzia
1: ciao.
2: Da Ascoli Piceno. Ciao, un abbraccio, ciao,
1: ciao
2: Cinzia!
1: Ciao.
0: L'estate oramai alle porte, Marco, e cresce la mia voglia di partire.
2: Io prenoto ora e lo faccio con Costa.
0: Lo faccio anche io con la formula Cambia Gratis. Se scelgo una crociera, devi sapere, nel Mediterraneo, entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
2: Non solo, perché in più ti permette anche di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e soprattutto zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Chissà te. E quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chissà te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
4: La spesa intelligente! Kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Kiss Kiss.

0: Il vinile più venduto negli Stati Uniti d'America è proprio l'ultimo album di Harry Styles con questa canzone American Girls che suoniamo nella musica più bella alle 3:30 del pomeriggio su Radio Kiss Kiss. A proposito di spese inutili, folli da fare, magari regalare tutta un'intera raccolta di vinili, no? Perché no? Potrebbe essere una spesa folle da fare se ci metti tanti artisti.
1: Nessuno però secondo me può battere Bono degli U2, che nel 2003 lui arrivò in Italia per un concerto di beneficenza, non so se vi ricordate questa notizia. Lui si accorse di aver dimenticato a Londra il suo cappello preferito e invece di comprarne un altro decise di comprare un biglietto in prima classe, $1,500, solo per far viaggiare il cappello adagio tranquillo sul sedile. Quindi immaginate, sì, cioè, anziché entrare in aereo trovate questo cappello,
0: sì, su un sedile, proprio come se fosse un passeggero, perché la sua ansia era che se avesse fatto così un Corriere Express magari sarebbe arrivato un po' sopicciato il cappello, invece no, sul sedile in prima linea se ne sono presi cure sicuramente gli steward e le hostess.
1: Se fossi stato io con l'aereo avrei detto: mi scusi signorina hostess, c'è un cappello qui. Ma guardi, viaggio, è di Borovox. Perfetto, me lo fotto io, grazie.
2: Ditemi un po', spendere quasi 300 euro in fiori e piante, sì, è definita una spesa folle?
0: Allora,
2: ma se voi solo poteste vedere il mio giardino bellissimo.
1: È una cosa, ciao, è una cosa soggettiva. Io non spenderei mai 300 euro per delle foglie.
0: Perché tu non
1: anche
0: hai,
1: perché poi me le fumo, quindi no, voglio no, dire, mi sembra.
0: Anche perché tu non hai il pollice verde, a differenza di questa ascoltatrice che invece vuole fare il suo giardino ricco di fiori.
3: Io come spesa folle ho nel cofano della macchina 1500 euro di scarpe ed sono tre paia, le caccerò una alla volta da qua a 3 mesi e le indosserò quando mio marito non mi vedrà.

0: È arrivato anche il momento di suonare su Radio Kiss Kiss una novità musicale, un new Kiss. Le protagoniste sono le bambole di Pezza,
1: che da sempre vogliono decostruire stereotipi di genere e ci hanno provato riuscendoci, secondo me, alla grande con questo pezzo dal titolo Porno.

0: pezza su Radio Kiss Kiss, si chiama Porno. Buon pomeriggio a tutti amici da Marco e Rafa. A proposito di Radio Kiss Kiss,
1: sì,
0: non so se lo sapete, ma Radio Kiss Kiss è radio supporter per la Louis Vuitton 38esima America's Cup in Sardegna.
1: In Sardegna, precisamente da Cagliari, abbiamo un nostro inviato per saperne di più di questo straordinario evento che poi porterà anche l'America's Cup qui a Napoli l'anno prossimo.
0: Lo vedo sul 158, Marco.
1: E infatti si chiama Ignazio Ximenez per dirci di più. Ignazio,
2: per la linea, ci siamo trasferiti dalla fan zone del Lazzaretto di Cagliari direttamente nella nuovissima via Roma, dove si trova il Race Village. Race Village è un po' il quartier generale dei velisti, è come se fossero quasi paddock della Formula 1 per i velisti. Ricordiamo che alle ore 18 appunto aprirà ufficialmente tutta questa zona, c'è anche una zona palco, zona ristoro, e alle ore 18:30 dal bastione di Saint-Rémy partirà la parata a piedi appunto degli 8 team che si recheranno proprio qua al Race Village. Ricordiamo anche che da domani vi aspettiamo numerosissimi alla fan zone del Lazzaretto, perché alle ore 15 aspettiamo tutti quanti insieme appassionatamente l'apertura delle regate. Grazie ancora per la linea e kiss kiss a tutti.
1: Ignazio, grazie a te ovviamente per averci dato queste informazioni. Quindi per tutti gli amici di Cagliari, appassionati di vela e non solo, anche per passare un pomeriggio diverso, appuntamento oggi alle 18 come diceva il nostro Ignazio, e anche domani per stare insieme e vivere queste emozioni appunto di questa nuova Louis Vuitton America's Cup.
0: Andiamo in pubblicità e poi regaliamo dopo, preparatevi, gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss, kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss, kiss. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss, kiss. Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
5: Ah, lo rifacciamo?
6: Kiss, kiss.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: So

Tu pensa che all'epoca non si diceva andiamo in disco o in discoteca, andiamo al dancing o al nightclub. 1976, un anno che gli affezionati di Radio Kiss Kiss conoscono parecchio bene, perché è l'anno di nascita della nostra meravigliosa radio. KC and the Sunshine Band con That's the Way I Like It è l'esplosione definitiva di quel fenomeno chiamato disco music. Io, tu e Kiss Kiss, 50 anni di musica pop, generi musicali che hanno spaccato e sono diventati, come si direbbe oggi, mainstream anche per la musica italiana. C'è una parentesi molto bella, vi porto nel 1993, quando già avevamo come idoli italiani Vasco Rossi, gli 883, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Raff, che quell'anno vinse l'edizione del Festival Bar con Il Battito Animale, Jovanotti, definitivamente esploso un anno dopo estate 1992. Ricordi, lo so, e un giorno te la metto, perché l'appuntamento con Io, tu e Kiss Kiss è pieno di sorprese. Poi c'è l'adolescenza di Laura Pausini. Pensate che la solitudine doveva chiamarsi Anna, il personaggio interpretato da Marco e letto testualmente, prima di essere adattata proprio con la vera storia di Laura Pausini e il suo primo amore, 1993.

Laura Pausini all'epoca prendeva davvero il treno delle 7.30 per andare a scuola a Bologna, come recita il testo. Il suo Marco che si trasferì a causa del lavoro del papà lontano da lei, e quindi il primo vero grande amore consacrato in tutto il mondo, la traduzione in spagnolo per il mercato iberico e dell'America Latina, con la Soledad, insomma, nell'Olimpo della musica italiana crebbe un personaggio quale Laura Pausini. E quando ascoltiamo o Laura Pausini o Giorgia abbiamo sempre l'immagine di Pippo Baudo, che è stato il loro mentore e sicuramente colui che ha creato queste nuove icone della musica italiana grazie ai Sanremo di tanti anni or sono. Questa è Radio Kiss Kiss, tante emozioni, eh? Prima da ballo con Casey and the Sunshine Band, poi Laura Pausini e poi una canzone nata per i club ma che fondamentalmente è la più amata ancora, non soltanto nei locali di tutto il mondo, ma proprio in radio. Cioè, se fai un giro d'opinione, qual è il pezzo più bello degli ultimi 20 anni da ballare? Bob Sinclair, Stevie Wonder, World, All Done, Children of the Sky.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: A 23 anni Olivia Rodrigo e sfoggia sincerità, luminosità, joie de vivre, e tutti l'hanno contestata perché? Perché ha messo il baby doll durante un evento musicale in quel di Barcellona, e vogliamo fare tanto i moderni, quelli contemporanei degli anni 20, del 2026, dell'era digitale, stiamo ancora a commentare l'outfit di una cantante, cioè di un personaggio che fa arte. Ricordo a tutti quelli che hanno denigrato il baby doll di questa ragazza molto sincera, carina, tra l'altro di un cast incredibile, tutto a fiorellini sul bianco, che la minigonna, ad esempio, a proposito di mini dress, esiste dal 1968, quindi vergogna, vergogna! Siamo pronti invece con un pubblico fantastico, solare, aperto, comprensivo e soprattutto sul pezzo, anche a fare questa sera con voi un anno, una canzone. Quindi a partire da questo istante, se volete, 347-490-0042 con il vostro anno di nascita, perché vi faremo ascoltare proprio la canzone con la quale siete nati, cioè quell'anno lì c'era quel tormentone, e poi raccontate parte della vostra storia con la condivisione del pubblico di Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. Un anno, una canzone, 347-490-0042. È già pronto per il tour, l'ennesimo, e sarà ancora un trionfo, perché lui sta ancora lì sul palco del comandante. Buonasera.
1: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Sentito la sera di Radio Kiss Kiss, come si sta bene anche con Rain Dance di Dave and Thames. Nella musica più bella, primo caldo oggi, hai sofferto, immagino, non tutti hanno la possibilità durante la settimana di stare lì stesi al sole, tipo Lettino, ma anche al mare, in montagna, non soltanto in città. E in periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. La parola caldo nelle canzoni, ad esempio in Soldi di Mahmood Coez, la musica non c'è, c'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza e io non dormirò. Ma anche nella storia, ad esempio, addio, c'è fumo e odore caldo qui di dolci e di caffè, dammi solo un minuto, dei Pooh. Si parlava di caldo in Le ragazze del grande Luca Carboni, che peraltro ha scritto un libro fantastico nelle ultime settimane. Ma le ragazze cosa pensano? A Bologna d'estate è caldo e si sta male. Invece vi faccio stare bene con una vecchia filastrocca per innamorati, Birds of Feather Flock Together, e stiamo parlando di Billie Eilish 2024.

sei in macchina in questo momento, magari con il tuo fidanzato, vero Martina, che saluto da Eboli in questo momento. Beh, questa canzone è adattissima per accostare un secondo, metti la freccia, destra, grazie, e stampargli un bacio sulle labbra, perché è un inno davvero all'amore. Noi siamo lì con voi, invisibili in macchina, quindi comportatevi bene, amatevi. E saluto anche Fausto, Grazia, che sono nella stessa situazione, prima della cena del giovedì, che si fa un po' più tardi, quasi fine settimana. Elisa torna con il nuovo singolo.

Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss, kiss.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss, kiss.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Kiss, kiss.
0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Kiss, kiss.

Siete già rapiti da questo progetto, due disc jockey produttori, si chiamano The Bosa e questa è Magnetic. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss do un abbraccio a Lorenzo che nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando, ha ritrovato Bob Sinclair insieme ai nostri ascoltatori con World Hold On, è ancora tra le più amate. Ho fatto un reel qualche giorno fa sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, se volete cercatelo, con le canzoni dance più belle degli ultimi 50 anni e devo dire che World Hold On nei commenti risulta sicuramente ancora quella più amata, pubblicata nel lontano 2006. Ci occuperemo questa sera anche di sport e di tennis perché oggi è stato sorteggiato il tabellone principale del più importante torneo del mondo su terra battuta che si tiene a Parigi a partire dalla prossima domenica. Stiamo parlando del mitico Roland Garros. Posso anticiparvi ad esempio che Sinner giocherà al primo turno contro un qualificato, cioè un tennista non fortissimo, francese, e si chiama Clément Tabour. Flavio Cubolli attende la fine delle qualificazioni per aspettare il suo avversario nel primo turno del tabellone principale. Luciano Darderi, testa di serie numero 14, giocherà contro Sebastian Hofner, così come Lorenzo Sonego contro un qualificato, e via via vi daremo poi gli altri aggiornamenti sui primi turni degli italiani. Abbiamo 9 tennisti nel tabellone principale, chiaramente il numero uno del mondo, la nostra eccellenza principale Sinner, ma un movimento davvero pazzesco che sta facendo avere al tennis un'attenzione mai avuta nella storia ed è bellissimo. Ora riascoltiamo i Boyzone dal 1998.

0: come un vero musical, ma anche una vibe, se posso dire, la sera del 21 maggio molto natalizia. E vi ricordo che mancano 218 giorni a Natale 2026, ma dato questo mood, non so a te che stai ascoltando Radio Kiss Kiss in comitiva, tra poco facciamo la storia della musica, subito tutti i fastidi possibili e immaginabili sfogati da Dito nella Piaga.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dai Margherita, dito nella piaga, ti faccio tornare invece al 1977, non eri nata, lo so, però con una frase che esprimeva tanta serenità. I'm easy like a Sunday morning, cioè facile come una domenica mattina. Il senso spiegato dallo stesso Lionel Richie rappresentava la sensazione di sollievo che si prova quando ci si libera dalle pressioni e si torna a essere semplicemente se stessi. Si può essere più sereni anche dopo la fine di una storia, quella raccontata appunto da Lionel Richie e dai suoi Commodores.

Grazie a questa Easy con i suoi Commodores, poi Lionel Richie si lanciò nella carriera solistica, tanto per intenderci divenne l'icona di All Night Long. Siamo nel 1977. E poi nota la differenza, una volta due persone si lasciavano, si faceva addirittura una canzone felice e serena, oggi due persone si lasciano e nasce subito la questione amore tossico, canzoni disperate, tu mi hai fatto questo, revenge song, potrebbe essere una lezione di vita, ecco, lasciarsi in pace e in buoni rapporti anche attraverso una dedica, non per mettersi insieme ma per lasciarsi, pensa all'intelligenza. Stefano Piccirillo ti parla, questo è Io Tu e chi?

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Un modo per raccontarvi, per stare insieme a noi come contatto diretto qui all'interno della sera di You Two e Kiss Kiss. Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, a partire da questo istante 347-490-0042, un WhatsApp, la tua data di nascita, e poi da lì costruiamo quella che è la tua emozione, la tua storia, perché mettiamo la canzone del tuo anno di nascita, per l'appunto, che potresti utilizzare anche nelle serate successive, giornate successive, così quale porta fortuna ufficiale grazie a Radio Kiss Kiss o la canzone del mio anno di nascita. Ieri sera abbiamo fatto due chiacchiere molto piacevoli insieme a Jack, che ha trasmesso un po' a tutti noi, anche non motociclisti o centauri, la passione appunto per la moto, con tanti viaggi raccontati e anche l'emozione della mamma un po' impaurita alle sue spalle quale passeggera, proprio per fare questo viaggio con il suo figlio e il suo bebè, sempre anche a 50 anni sei sempre il figlioletto, non c'è niente da fare. Ha trasmesso tante emozioni, ma tante storie stiamo ascoltando intorno a quest'ora, un momento da condividere della vostra vita, emozionante, piacevole, qualche volta molto molto nostalgico e anche pieno di sentimento e qualche volta pieno di dolore, però tutta vita, insomma, quella che raccontate in un anno, una canzone. Radio Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Scusate, siete due star della musica, Madonna da sempre, Sabrina Carpenter da qualche anno, ma c'è un errore, perché Sabrina non doveva dire Madonna, cioè con nome di battesimo, Veronica, ecco, ad esempio. Scusa, Sabrina Carpenter, non faccio il precisino, anzi tutt'altro, sono molto chill e leggero, però se devi fare la chiamata del nome all'interno di una canzone, Sabrina, Veronica Ciccone, se proprio volevi farla figa, visto che insomma è un po' più importante di te. Va bene, Sabrina, Madonna, ma soprattutto Nadia al telefono. Ciao Nadia.
2: Ciao Stefano, mamma mia, finalmente parlo con la voce più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Sei molto gentile, sei molto cara. Allora Nadia, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, tu di che anno sei?
2: 74.
1: 74.
2: 13 gennaio 74.
1: Un buon capricorno. Come me. Mamma mia. Lo sai che la parte che sopporto di meno per quanto mi riguarda, perché quando si parla del capricorno, oh, sei preciso, sei serio, poi conosci me e stravolgi. Dice, ma non eri capricorno, ma l'unica cosa che mi riconosco, e penso anche tu da buona capricorno, è la costanza nelle cose, cioè nel senso
2: quello
1: ci mettiamo in testa una cosa, badabam,
2: infatti, anche se ci metto un po' di tempo, ma comunque lo faccio, devo dire,
1: figurati, a chi lo dici, a chi lo dici. Cosa vuoi condividere con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss della tua bellissima vita?
2: Allora, intanto condivido il mio lavoro, che io lo amo troppo, perché io sono un autista di scuola bus, ed è una cosa che io amo, amo i bambini, amo le persone con cui ci lavoro, poi sono veramente circondata di belle persone, colleghi che veramente voglio un bene dell'anima, soprattutto il mio Bedwin qui a fianco a me.
1: L'hai

0: sposato, immagino.
1: No, noi sposato. Siamo allergici al matrimonio, no, ecco. No, non siamo sposati.
0: Tac, è la prima, va bene. Però si sente dalla tua voce, è una voce così gioiosa, bellissima, cioè una voce che è una luce, te lo posso dire.
1: Grazie.
0: Perché
1: grazie.
0: Si sente proprio la gioia e il rapporto con i bimbi sono sempre una grande lezione di vita. Cioè loro con una naturalezza incredibile ci mettono un centesimo di secondo a dire cose sulle quali noi ragioniamo in modo molto complicato poi nel corso della maturità.
1: Ma io soprattutto lavoro proprio con bimbi che disabili, che ti giuro, ti danno proprio delle emozioni che sono indescrivibili.
0: E si sente, cioè le hai già descritte con il tono della tua voce. Nadia, è stato un super piacere parlare con te.
1: E chi lo dici, mamma mia, io non ci posso credere, te lo giuro.
0: E sei nata nel
1: io mi ascolto dalla mattina fino alla sera che mi ritiro a casa,
0: ma
1: giuro.
0: Ma questa è una notizia bellissima, dillo a tutti che ascolti Radio Rischi.
1: A tutti, io persino tutti i pulmini li ho sintonizzati tutti su Radio Rischi,
0: fantastico, bellissimo. Ti metto una canzone del 1974 che è il tuo anno di nascita e spero ti piaccia, perché è piena di gioia, arriva dalla Giamaica il re del reggae Bob Marley con No Woman, No Cry. Va bene?
1: Grazie.
0: Tanta
1: grazie.
0: Felicità. Ciao Nadia.
1: Grazie.
0: Chi
1: un abbraccio. Ciao Stefano.
2: Un anno, una canzone. Quando

0: Chi schissa a te che danzi liberamente ovunque e quando vuoi, esprimendo te stessa in ogni movimento. Chi schissa a te che ti dichiari esperto di vino dopo una semplice degustazione gratuita al supermercato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Volevo, a volte non c'è bisogno di capire, però la domanda era lecita e le curiosità pure, quelle di Madame insieme a Marrakesh nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dica 33 sono gli anni che oggi compie Gali.

possiamo dire di Gali, quanto possiamo ballare, ma anche riflettere rispetto ai suoi testi, alle sue canzoni, le sue esternazioni in generale. Nato a Milano da genitori tunisini, ha trascorso la sua infanzia a Baggio, nella periferia milanese, e poi il primo avvicinamento all'hip hop utilizzando lo pseudonimo Fobia, mutato successivamente in Gali Fo, e poi la prima collaborazione con Ernia e la storia poi successiva è decisamente conosciuta. 33 anni che compie Gali oggi, in questa serata ormai del 21 di maggio. Happy birthday to you, spegniamo la candelina insieme a lui, 1, 2, 3, soffio, esprimi un desiderio. Imon, fuck it, I don't want you back.

Trovate la bellezza nelle cose più semplici della vita, un altro tutorial musicale da parte di Alex Warren che parla della bellezza, della semplicità, della purezza di un amore senza gesti eclatanti, quella benedetta normalità che manca non soltanto nei sentimenti e che ricerchiamo disperatamente, una cosa bella, normale, ma soprattutto felice, e che mancano soltanto 8 giorni alla prima grande festa dell'estate firmata Radio Kiss Kiss in una prima 2 giorni imperdibile. Stiamo parlando del tour Kiss Kiss Way 2026 che farà tappa a Torino con un grande concerto gratuito in programma sabato 30 maggio in Piazza Castello, ma il village di Radio Kiss Kiss aperto da venerdì 29 con un sacco di giochi e opportunità per far parte gratuitamente del concerto ed entrare per vedere Arisa, Clara, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale e molti altri artisti. Ci sono tutte le info aggiornate su kisskiss.it, ma la cosa principale, pratica, diretta e efficace, arrivate in Piazza Castello al Village, perché ci sono spettacoli di compagnia, di musica, di complicità, di gioia, di legame, di amicizia che abbiamo con tutti voi di Radio Kiss Kiss, Piazza Castello, Torino, a partire da venerdì 29 maggio al Village di Radio Kiss Kiss. I Duran Duran 2015, questa è Pressure.

Mai parlare al passato dei Duran Duran, perché fanno sempre cose nuove da una vita e tutti si sorprendono puntualmente. Mai visto, Stefano, sono tornati Duran Duran anche in questo 2026. È normale, sono forti sempre. Age is just a number.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Miles Smith insieme a Naya Loren, questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss, tanti concerti, sta per arrivare il Kiss Kiss Way e chissà che all'interno del nostro live non capiti la proposta di matrimonio durante il concerto dei vari artisti, perché le proposte di matrimonio ai concerti sono tra gli eventi più emozionanti ed iconici, capaci di unire la passione per la musica e un momento indimenticabile. Che so, ultimo a Napoli e Milano ha fatto salire sul palco le coppie per promettersi amore eterno, Giorgia a Siracusa ha dato il 5 al futuro sposo, è capitato ad Arisa a Milano, la cantante ha assistito in prima persona ad una proposta emozionante sul palco sulle note di Meraviglioso Amore Mio, Arisa che sarà una delle protagoniste del Kiss Kiss Way a Torino nella prima tappa del 30 di maggio, in particolare del sabato sera, per non parlare di Alessandra Amoroso, no? E di tante altri protagonisti della musica italiana. Addirittura nella città di San Valentino a Terni, Gigi D'Alessio ha avuto questa cornice d'eccezione per una proposta di matrimonio consumata davanti ai suoi occhi e alla sua stessa voce. 2005, Craig David con All The Way.

Immagina una bella serata in Sardegna, immagina la città di Cagliari e ascoltare questo pezzo all'interno di un ristorante dove si mangia bene, dove ci sono carissimi amici. Io saluto un gruppo d'ascolto meraviglioso al Ruia di Cagliari. Ciao Federico, ciao Giulia, benvenuti in comitiva, io tu e Kiss Kiss. Ciao Flora, allora io farei una cosa con tutti i presenti che al ristorante ci stanno seguendo in questo momento, come in altri posti d'Italia, auto, case, chi più ne ha più ne metta. Beh, io direi di alzarvi tutti in piedi e fare un applauso anche a Paolo, Antonio, a Marco, a Claudio che offrono la cena. No, sto scherzando. Sto scherzando davvero. Ciao Federico, ciao Giulia, ciao Flora, ciao Ruia di Cagliari e saluto la Sardegna che come sempre è uno zoccolo duro degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. La spiaggia del Poetto mi manca tantissimo. Ciao ragazzi, state con noi in comitiva che facciamo mezzanotte insieme. We'll

insieme ai Madcon, coloro che vennero ripresi dai Maneskin con Begin, qui con la voce di Ray Dalton. Don't Worry About a Thing, dischi che compiono 30 anni in questo 2026, ce ne sono svariati, dai successi Britpop, dagli Oasis ai Verve, ma anche il soul e l'R&B statunitense, in particolare Tony Braxton, che fece una versione lenta e una versione remixata da Frankie Knuckles di una hit diventata globale in ambo le versioni, Unbreak My Heart.

Break My Heart. Il remix di Frankie Knuckles. In quella stagione 1995-1996 c'erano due grandi producers come De Morales e lo stesso Frankie Knuckles che ribaltarono completamente il senso della musica, perché canzoni che partivano lente e poi continuavano nella stessa misura si confondevano nei club grazie ai loro remix. Prendi Space Cowboy, prendi Unbreak My Heart. Siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Subito c'è Annalisa che è in tema con il metodo di oggi, canzone estiva.

usciti dalla sala cinematografica hanno detto vabbè, il film è fantastico, giustamente il re del pop and roll Michael Jackson omaggiato in Michael dal nipote che ha studiato 6 anni per fare quel film, però 2 ore per descrivere un'intera carriera, decisamente poche. Sì, ci sarà un sequel, ma cosa più importante, ci sarà sulle piattaforme anche una docuserie dedicata a Michael Jackson. Spero che tratti il fenomeno Michael soprattutto dal punto di vista artistico e musicale, perché non basterebbero 4-5 film, insomma, per spiegare ciò che ha combinato Michael Jackson da bambino, dall'età di 5 anni, insieme ai Jackson 5. Siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Ieri abbiamo commentato l'ultima serata sul fresco, molto più simile a marzo che a maggio inoltrato. Questa sera sto notando i vostri cruscotti che sono fotografati al 347-490-0042 con oltre 20 gradi, un po' da Torino, Roma, Napoli, scendendo giù fino a Palermo. Temperatura destinazione, aggiungetevi comitiva. Pronti? Via.

Detox dall'alcol, nessuna canzone che nomina alcolici, ma semplicemente un'aranciata, e ci sta, è un fatto quasi inedito negli ultimi anni nella storia della musica pop, fra quintale aranciata. Questa è Radio Kiss Kiss, Polignano a mare. Grazie Maria, che bella immagine, 20 gradi, anche il tuo cruscotto inquadrato, destinazione temperatura, la prima serata veramente calda che possiamo definire estiva in questo 2026. Qui ci vorrebbe la t-shirt del 50 di Radio Kiss Kiss, sì, la maglietta dei 50 anni, anche perché se andate su kisskiss.it c'è il nostro nuovo merch, come molti sanno, con tutte cose che vedete dite la voglio, è mia, già lo so. La cosa bella, pazzesca allo stesso tempo è anche il fatto che ci inviate poi le foto appena vestiti Radio Kiss Kiss, e questo siamo estremamente

siete felici e contenti di raccontarlo ogni sera, quando non solo cliccate per il nostro nuovo merch, ma poi indossate e ci fate vedere come vi stanno tutte le nostre cose bellissime, anche le borse estive che sono appena arrivate. Tutto questo un modo per ascoltarci, per fidelizzare con noi, per essere ancora più stretti e sostanzialmente ancora più amici. Basta andare su kisskiss.it, sezione shop, e trovate tutto ciò che vi piacerà e indosserete in questa primavera inoltrata, estate 2026, per festeggiare 50 insieme a noi. Ora i King Silence by the Night.

0: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Kiss, kiss.
2: Nen.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
1: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di €15, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Ma semplicemente grazie Samurai J, che ci porti tanta gioia di vivere ancora con ossessione, tormentone ossessione. Sono in macchina in questo momento, non solo virtualmente, ma con Pietro da Crotone, che ha fatto 142.445 chilometri, bene, velocità 46 km orari, bravissimo, e in particolare 22 gradi per quanto riguarda la temperatura segnalata. Tra poco scatta 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss con la musica più bella, 5 decadi di 5 canzoni. In particolare ci soffermeremo anche sulle One Hit Wonder, cioè sui dischi one shot, le meteore della musica. Quante volte conosciamo la canzone, ma poi se ti chiedessi chi la canta questa, è come l'emoji che mandi su WhatsApp quando non sai bene una cosa. Intanto, per dire la Macarena, chi la canta? Hai la risposta esatta. WhatsApp e nasse piuttosto che Mambo Number 5, piuttosto che Somebody That I Used To Know, tutti titoli straconosciuti. Tainted Love in due versioni, Gloria Jones e i Soft Cell, per spoilerare qualcosa. Video Killed Radio Star, chi la cantava? The Buggles, bravissimi. Però so che ci sono tanti appassionati di musica, tutti quelli che sono Mr. Know It All al nostro ascolto, e faremo un viaggio davvero fantastico tra qualche minuto. Il tempo di Justin Timberlake, questa è Mirrors.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Abbraccio anche tutti gli appassionati delle meteore delle quali abbiamo parlato prima, cioè di un disco e poi sparizione totale. C'era Opa Gangnam Style di PSY con i primi flash mob. Vi porto invece subito negli anni 80 e in quell'anno, in quel periodo storico specifico, i muretti e le piazze erano davvero i locali, il super bar fighissimo, il super ristorante o la super discoteca. C'era semplicemente il bisogno di radunarsi lì. Per molti ragazzi, anche come i celebri paninari nati proprio in quegli anni a Milano, la sera iniziava e a volte finiva semplicemente mettendosi insieme a parlare all'aperto vicino a bar storici, paninoteche o fast food, ma stando semplicemente all'aria aperta anche in pieno inverno. Non a caso nacque un telefilm in Italia chiamato I ragazzi del muretto, e sto parlando degli anni 80. E arrivò lui in una notte a Firenze con la sua chitarra, giocava con i primi strumenti elettronici che avrebbero caratterizzato l'intera decade degli anni 80. Giocava con una drum machine Raffaele Rieffoli al secolo Raff, e poi con un accordo di chitarra realizzò la prima versione di una canzone che sarebbe diventata storica e intitolata Self Control. Lanciamo la pallina.
0: 1984.

0: Ho bisogno di tanti fazzolettini di carta perché sto piangendo di gioia come tanti boomer all'ascolto, però sentire il primo singolo di successo di Raff, il suo esordio ufficiale, tanto da essere ricantata da Laura Branigan negli Stati Uniti d'America, che portò Self Control in vetta alla classifica più importante da ballare di Billboard, che è la più nota rivista musicale della storia contemporanea. Con Raff, Self Control, poi abbiamo abusato molto negli ultimi 30-40 anni del termine Italo Disco, ma questo è il vero esempio di Italo Disco, nonostante poi gli obiettivi di Raff fossero diversi, nel senso che voleva essere un cantante che oggi verrebbe definito indie, ma realizzò una roba alternativa che divenne invece un successo pop e lo consacrò sin dall'inizio come nostro e vostro beniamino. Vi porto invece subito in 50 negli anni 20, in un passato decisamente recente. Quell'anno anche i drink del dopocena, come a quest'ora, ripercorrevano i classici degli anni 80. Ritornò alla grande Long Island, ma anche l'intramontabile sempreverde americano. Si mangiava quell'anno, c'era la fissazione per il pollo rispetto alla carne, lo street food virale come i tacos messicani. Per quanto riguarda la musica, una donna fantastica, troppo simpatica, che prendeva spunto dalla musica soul e da personaggi tipo Diana Ross, si ispirava smaccatamente a lei soprattutto nei primi due singoli, Juicy e la seconda molto più 80 che anni 20, stiamo parlando di About Damn Time. La voce fantastica è quella di Lizzo. Lanciamo la pallina. Anno, benvenuti in 50.
1: 2022.

Se tu pensi che nel 1980 venne pubblicata I'm Coming Out di Diana Ross, quasi una replica, e si chiama... ed è firmata da Lizzo, pronti via 50, torna tra qualche minuto. Già due emozioni molto forti. Rough Self Control, un passato recente, però sono passati già 4 anni dal 2022, quasi mezza decade. Tempo invece per il disco nuovo firmato da Arisa, si chiama Rugiada.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Che dopo cena, 5 canzoni, 5 decadi, il compleanno di Radio Kiss Kiss 1976-2026. C'è Bruno Mars che ogni sera scalpita, vuole entrare in 50, una sera probabilmente ce la farà. Vi porto nel bel mezzo degli anni 90, quando le figure internazionali del cinema esprimevano un giovanissimo Brad Pitt, un film fantastico, Seven, l'hai visto? No, riprendilo. L'esercito delle 12 scimmie o il giovanissimo Johnny Depp. In Italia c'era la più amata dagli italiani come slogan, per eccezione di quel periodo storico, Lorella Cuccarini, è vero. Michele Hutzinger e Eros Ramazzotti si amavano tantissimo, nacque qualche mese dopo Più bella cosa. Siamo invece con una band che realizzò in 20 minuti una hit mondiale. La creatività quando arriva, cioè la sensazione di scrivere, di arrangiare, di suonare qualcosa di indimenticabile, ti scatta subito. La fatidica intuizione che tutti abbiamo anche nelle cose più normali della vita, anche non essendo artisti musicali, anche se il testo della canzone racconta le due persone che si lasciano e lui che si sente come un albero di limoni, come un lemon tree. La band, i Fool's Garden. Lanciamo la pallina roulette, pronta, anno giusto, eh?
0: 1995.

0: Dal 1995, cosa facevi quell'anno? Diploma? Laurea? Primo fidanzamento importante, venivi al mondo, questo è il viaggio di 50, tutte le tue emozioni di vita in 50 anni che festeggia Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 80, quando ci fu la prima chiamata da un dispositivo mobile, a cura tutto questo di Michael Harrison, figlio dell'ex presidente di una nota compagnia telefonica. Fu il primo a testare il sistema di chiamata portatile del peso di circa 5 kg, cioè un super telefono portatile, all'epoca i primissimi davvero, che erano esclusivi nel mondo, una dozzina ce n'erano in tutto il pianeta, contattando suo padre a mezzanotte del primo gennaio di quell'anno. Quindi il buon anno fu dato grazie al primo dispositivo portatile che pesava 5 kg, ma anche più avanti i primi portatili, diciamo, più accessibili anche economicamente, pesavano quel che pesavano sostanzialmente. E quello stesso anno una band punk si convertì alla dance per due motivi: perché Pete Burns, il leader dei Dead or Alive, ascoltava in continuazione un pezzo di Luther Vandross, cantante soul fantastico prematuramente scomparso, intitolato I Want Your Love, e I Want Your Love è un po' il ritornello di You Spin Me Round Like a Record. Non solo, la produzione venne affidata a tre disc jockey produttori degli anni 80 che facevano quel suono un po' per tutti, tipo per Rick Astley, Never Gonna Give You Up, tipo per Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, e si misero al servizio dei Dead or Alive. Fantastica You Spin Me Round, e via la pallina con l'anno
1: 1985.

0: Porta il kimono, capello fluente, il leader dei Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record. Vi faremo girare come dei dischi in vinile anche domani sera nei tanti appuntamenti di O2 e Kiss Kiss, compreso 50, grazie a Max Pennino in regia. Domani appuntamento con me dalle 21 alle 24. E per salutarci, una destinazione sicura, una destinazione paradiso, l'anno più bello nella vita artistica di Grignani. Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me.